0: Radio Touring 104 e Video Touring, canale 87 del digitale terrestre.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee?

0: bene senza te. Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
1: no, in senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato,
1: devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona giornata, ben trovati ad ascolto dalla redazione. Si è concluso in Svizzera il primo round di colloqui ad alto livello tra Iran e Stati Uniti. I mediatori di Pakistan e Qatar hanno definito il confronto costruttivo e positivo, annunciando che le due parti hanno concordato l'istituzione di un canale diretto di comunicazione per evitare incidenti e garantire la sicurezza del traffico nello stretto di Hormuz. È stata inoltre definita una tabella di marcia che punta a raggiungere un accordo definitivo entro 60 giorni. Al termine dell'incontro, il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha parlato di progressi significativi, sottolineando il ruolo della mediazione pakistana e qatariota. Secondo Teheran, tra i risultati ottenuti figurano deroghe alle restrizioni sulle esportazioni di petrolio, la revoca di alcune misure di blocco economico, lo sblocco di beni congelati e l'avvio di un piano di ricostruzione e sviluppo.
2: Prosegue intanto la guerra dei droni tra Russia e Ucraina. Il sindaco di Mosca, Sergei Sobianin, ha annunciato che le difese aeree russe hanno respinto un nuovo attacco di verso la capitale. Nelle ultime 24 ore sarebbero stati abbattuti complessivamente 14 velivoli senza pilota. Secondo le autorità russe, i droni intercettati erano diretti verso diverse aree della città. Le squadre di emergenza sono intervenute nei punti in cui sono precipitati i detriti. Non vengono segnalate vittime, ma l'episodio conferma l'intensificarsi delle operazioni aeree a distanza tra i due paesi.
1: Nuovo attacco politico di Donald Trump nei confronti della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Il presidente americano ha accusato l'Italia di non aver sostenuto gli Stati Uniti durante l'azione contro l'Iran, sostenendo che Roma non avrebbe contribuito nonostante i miliardi investiti dagli Stati Uniti nella difesa europea. Palazzo Chigi però mantiene la linea della prudenza e del silenzio, evitando ulteriori repliche dopo quelle dei giorni scorsi. In mattinata Meloni era intervenuta ad adunanza degli alpini a Gemona del Friuli, dove aveva parlato della necessità di recuperare un sano orgoglio nazionale. Intanto la Premier avrebbe invitato i membri del governo a partecipare alle celebrazioni per Independence Day americano nel tentativo di mantenere saldo il rapporto con Washington nonostante le recenti tensioni.
2: In Libia arriva una sentenza destinata ad avere riflessi anche sul piano internazionale. Il Tribunale Penale di Tripoli ha condannato Osama Najem al-Masri a 7 anni e 4 mesi di reclusione per violazione dei diritti dei detenuti. L'ex comandante libico era finito al centro di un delicato contenzioso che aveva coinvolto il governo italiano e la Corte Penale Internazionale. Oltre alla pena detentiva, il Tribunale ha disposto la perdita della capacità giuridica e la sospensione dei diritti civili per tutta la durata della condanna e per un anno successivo alla scarcerazione.
1: Si conclude con un lieto fine la vicenda delle due sorelle scomparse dalla casa famiglia di Civitella Alfedena. Le ragazze sono state ritrovate a Formia, in provincia di Latina, all'interno dell'abitazione dello zio materno nel quartiere di Rio Fresco. Secondo le prime informazioni, le due giovani stavano bene e sarebbero state ospitate da una persona anziana in un complesso di edilizia popolare. Dopo il ritrovamento, le autorità hanno disposto il loro trasferimento in una nuova struttura protetta nel Lazio. La notizia pone fine a giorni di apprensione che avevano mobilitato forze dell'ordine, volontari e familiari.
2: Resta aperto il dibattito nel mondo della cultura sul caso che coinvolge lo scrittore Michele Mari. Il premio Strega, dopo giorni di polemiche, la Fondazione Bellonci ha deciso che l'autore continuerà a regolarmente la sua corsa verso il riconoscimento letterario. Nessuna esclusione né ritiro, dunque, nonostante le controversie nate da alcune presunte frasi offensive attribuite allo scrittore nei confronti di Michela Murgia. La Fondazione ha spiegato di aver applicato il regolamento e ha invitato a riportare il confronto sul terreno della letteratura. Numerose le reazioni del mondo culturale, tra cui quella di Lidia Ravera, che ha parlato di parole gravi e motivo di profonda tristezza.
1: Chiudiamo con lo sport. Il calcio delude ancora il Belgio ai mondiali. Dopo il pareggio con l'Egitto, la nazionale guidata da De Bruyne non va oltre lo 0-0 contro l'Iran e dovrà ora vincere l'ultima partita per sperare nella qualificazione. Grande protagonista della sfida è stato il portiere Courtois, decisivo in più occasioni. Nell'altra gara del gruppo, l'Egitto ha battuto la Nuova Zelanda per 3-1 in rimonta grazie alle reti di Zico, Salah e Hassan. Un successo che rilancia le ambizioni della formazione nordafricana nella corsa verso la fase a eliminazione diretta. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione. L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario. assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termo Casa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termo Casa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.it.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona giornata, ben trovati ad ascolto dalla redazione. Si è concluso in Svizzera il primo round di colloqui ad alto livello tra Iran e Stati Uniti. I mediatori di Pakistan e Qatar hanno definito il confronto costruttivo e positivo, annunciando che le due parti hanno concordato l'istituzione di un canale diretto di comunicazione per evitare incidenti e garantire la sicurezza del traffico nello stretto di Hormuz. È stata inoltre definita una tabella di marcia che punta a raggiungere un accordo definitivo entro 60 giorni. Al termine dell'incontro, il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha parlato di progressi significativi, sottolineando il ruolo della mediazione pakistana e qatariota. Secondo Teheran, tra i risultati ottenuti figurano deroghe alle restrizioni sulle esportazioni di petrolio, la revoca di alcune misure di blocco economico, lo sblocco di beni congelati e l'avvio di un piano di ricostruzione e sviluppo.
2: Prosegue intanto la guerra dei droni tra Russia e Ucraina. Il sindaco di Mosca, Sergei Sobianin, ha annunciato che le difese aeree russe hanno respinto un nuovo attacco diretto verso la capitale. Nelle ultime 24 ore sarebbero stati abbattuti complessivamente 14 velivoli senza pilota. Secondo le autorità russe, i droni intercettati erano diretti verso diverse aree della città. Le squadre di emergenza sono intervenute nei punti in cui sono precipitati i detriti. Non vengono segnalate vittime, ma l'episodio conferma l'intensificarsi delle operazioni aeree a distanza tra i due paesi.
1: Nuovo attacco politico di Donald Trump nei confronti della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Il Presidente americano ha accusato l'Italia di non aver sostenuto gli Stati Uniti durante l'azione contro l'Iran, sostenendo che Roma non avrebbe contribuito nonostante i miliardi investiti dagli Stati Uniti nella difesa europea. Palazzo Chigi però mantiene la linea della prudenza e del silenzio, evitando ulteriori repliche dopo quelle dei giorni scorsi. In mattinata Meloni era intervenuta ad adunanza degli alpini a Gemona del Friuli, dove aveva parlato della necessità di recuperare un sano orgoglio nazionale. Intanto la Premier avrebbe invitato i membri del governo a partecipare alle celebrazioni per l'Independence Day americano, nel tentativo di mantenere saldo il rapporto con Washington nonostante le recenti tensioni.
2: In Libia arriva una sentenza destinata ad avere riflessi anche sul piano internazionale. Il Tribunale Penale di Tripoli ha condannato Osama Najem al-Masri a 7 anni e 4 mesi di reclusione per violazione dei diritti dei detenuti. L'ex comandante libico era finito al centro di un delicato contenzioso che aveva coinvolto il governo italiano e la Corte Penale Internazionale. Oltre alla pena detentiva, il Tribunale ha disposto la perdita della capacità giuridica e la sospensione dei diritti civili per tutta la durata della condanna e per un anno successivo alla scarcerazione.
1: Si conclude con un lieto fine la vicenda delle due sorelle scomparse dalla casa famiglia di Civitella Alfedena. Le ragazze sono state ritrovate a Formia, in provincia di Latina, all'interno dell'abitazione dello zio materno nel quartiere di Rio Fresco. Secondo le prime informazioni, le due giovani stavano bene e sarebbero state ospitate da una persona anziana in un complesso di edilizia popolare. Dopo il ritrovamento, le autorità hanno disposto il loro trasferimento in una nuova struttura protetta nel Lazio. La notizia pone fine a giorni di apprensione che avevano mobilitato forze dell'ordine, volontari e familiari.
2: Resta aperto il dibattito nel mondo della cultura sul caso che coinvolge lo scrittore Michele Mari. Il premio Strega, dopo giorni di polemiche, la Fondazione Bellonci ha deciso che l'autore continui regolarmente la sua corsa verso il riconoscimento letterario. Nessuna esclusione né ritiro, dunque, nonostante le controversie nate da alcune presunte frasi offensive attribuite allo scrittore nei confronti di Michela Murgia. La fondazione ha spiegato di aver applicato il regolamento e ha invitato a riportare il confronto sul terreno della letteratura. Numerose le reazioni del mondo culturale, tra cui quella di Lidia Ravera, che ha parlato di parole gravi e motivo di profonda tristezza.
1: Chiudiamo con lo sport. Il calcio delude ancora il Belgio ai mondiali. Dopo il pareggio con l'Egitto, la nazionale guidata da De Bruyne non va oltre lo 0-0 contro l'Iran e dovrà ora vincere l'ultima partita per sperare nella qualificazione. Grande protagonista della sfida è stato il portiere Courtois, decisivo in più occasioni. Nell'altra gara del gruppo, l'Egitto ha battuto la Nuova Zelanda per 3-1 in rimonta grazie alle reti di Zico, Salah e Hassan. Un successo che rilancia le ambizioni della formazione nordafricana nella corsa verso la fase a eliminazione diretta. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Questa è Touring 104.
4: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
5: L'estate non bussa, quando arriva arriva e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
6: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria, telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
7: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
8: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
7: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
9: Su Touring 104, Super Hit, un grande successo di adesso.

0: Questa è Touring 104.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
3: L'estate non bussa. Quando arriva, arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
4: Amor perdido, il nuovo CD di Elena Presti. Ascoltalo in radio e nelle TV. Il tormentone estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify e una produzione SIPEM e Mediterraneos Production. Elena Presti,

0: Touring 104 Notizie.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Nonostante le minacce di Donald Trump di distruggere l'Iran, che sembravano poter mettere in bilico le trattative, i mediatori di Pakistan e Qatar parlano di buoni risultati e il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi sembra concordare. Sono stati fatti progressi significativi per porre fine alla guerra in Libano. Per l'Iran sono state concesse deroghe alle restrizioni sulle esportazioni di petrolio e prodotti petrolchimici, ha detto su X, elencando anche tra i risultati ottenuti la revoca del blocco, lo sblocco di alcuni beni congelati e l'avvio di un importante piano di ricostruzione e sviluppo. Il primo round di colloqui di alto livello tra Iran e Stati Uniti in Svizzera si è concluso con incoraggianti progressi. Le trattative a livello tecnico proseguiranno per il resto della settimana. Il servizio della redazione.
2: Sul tavolo ci sono diversi dossier dedicati al futuro del Libano, le deroghe per la vendita del petrolio iraniano, lo sblocco di asset finanziari congelati. Teheran però mantiene una posizione rigida e attraverso fonti vicine ai negoziatori ha ribadito che lo stretto di Hormuz non verrà riaperto finché non sarà rispettato il cessate il fuoco in Libano. Vance ha parlato di progressi registrati nelle ultime ore e si è detto fiducioso sulla possibilità di ulteriori passi in avanti. Intanto per martedì sono previsti a Washington colloqui tra delegazioni israeliane e libanesi sulle future zone demilitarizzate.
1: In esclusiva al TGcom 24 il presidente americano Donald Trump, intervistato da Maria Luisa Rossi Hawkins, ha parlato dell'ultimo tweet pubblicato sul suo social Truth, dove attacca nuovamente Giorgia Meloni. Siamo trattati molto male anche dalla vostra presidente del Consiglio, che si è comportata molto male nei confronti di chi ha speso migliaia di miliardi di dollari per proteggere l'Italia. E poi, quando volevamo semplicemente ottenere una dimostrazione di qualcosa di buono, ci hanno detto di no. Sto parlando della NATO in generale, non solo del vostro paese, però lei è stata una delle peggiori, in effetti, ha detto. Alla domanda sta pensando di ritirare gli Stati Uniti dalla NATO, la risposta è stata perentoria, non te lo voglio dire. In Italia adesso con la cronaca, le due sorelle di 12 e 16 anni scomparse 15 giorni fa da una casa famiglia di Civitella al Fedena in provincia dell'Aquila sono state ritrovate in buone condizioni di salute dai carabinieri dei ROS presso la casa di proprietà di uno zio materno a Formia in provincia di Latina. Secondo alcune indiscrezioni, l'appartamento dove sono state ritrovate sarebbe vicino a quello della madre delle due giovanissime. Appresa la notizia, il papà di Sara e Alicia, Stefano Di Giacinto, è stato portato in ospedale, ha avuto un crollo dovuto alla forte emozione, ora si trova in ospedale. Lo sport e il calcio, il Milan non ingaggerà nuovi dirigenti ma riorganizzerà la sua struttura interna, e questa, secondo quanto si apprende, la decisione di Gerry Cardinale dopo gli esoneri di Giorgio Furlani, Geoffrey Mancada e Igli Taré. Non ci sarà nessun arrivo dall'esterno. Cardinale, fondatore di Red Bird e proprietario del Milan, sarà sempre più centrale nella gestione del club. Ci sarà un'organizzazione centrale con una connessione forte con il nuovo allenatore Ruben Amorim. Scherma con lo show degli azzurri del fioretto, il bis d'oro nell'arma che aveva già regalato il titolo delle donne. Si sono chiusi i campionati continentali di Antony 2026 sulla pedana francese. Nell'ultimo giorno di gare la squadra composta da Goylam Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Marini e Giulio Lombardi fa il paio con quella di Arianna Enrigo e compagne, che va a vincere l'oro dominando i padroni di casa. Francia battuta anche dagli uomini con un punteggio di 45-22 che la dice lunga sull'andamento della gara. Abbiamo terminato, più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno una novità: biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
4: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro. Emozione mediterranea.
5: L'estate non bussa, quando arriva arriva, e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
6: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui.
7: Wumbaca Touring 104.
8: State ascoltando

0: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Dopo gli ultimi fenomeni della notte, il tempo tenderà a migliorare su gran parte del paese. Al nord le precipitazioni residue si esauriranno rapidamente, lasciando spazio a cieli sereni o poco nuvolosi durante la mattinata. Nel corso del pomeriggio tornerà però a svilupparsi l'instabilità lungo l'arco alpino, con la formazione di rovesci e temporali che potranno risultare localmente intensi. In serata i fenomeni interesseranno anche le pianure della Lombardia, del Veneto e dell'Emilia Romagna, per poi attenuarsi progressivamente nel corso della notte. Residui addensamenti persisteranno sul Friuli Venezia Giulia, mentre sul resto del settentrione si faranno largo ampie schiarite. Al centro la nuvolosità presente nelle ore notturne tenderà rapidamente a dissolversi, lasciando spazio ad una giornata in prevalenza soleggiata. Nelle ore centrali si svilupperanno però nubi cumuliformi lungo la dorsale appenninica, con isolati rovesci o temporali tra Toscana, Umbria e Lazio. Qualche fenomeno potrà localmente sconfinare dalle zone montuose verso le aree pianeggianti, soprattutto nel Lazio. In serata è previsto un generale miglioramento con progressiva attenuazione delle precipitazioni e ritorno del cielo sereno. Sulla Sardegna situazione simile, con qualche episodio temporalesco nelle aree interne durante le ore più calde. Al sud e in Sicilia prevarranno condizioni di tempo stabile e soleggiato. Nel pomeriggio la formazione di nubi lungo le aree appenniniche in Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia orientale potranno favorire brevi e isolati rovesci localmente estesi anche alle zone pianeggianti di Campania e Basilicata. I fenomeni saranno comunque di breve durata e lasceranno spazio a un generale rasserenamento già dalla serata. Le temperature massime aumenteranno sul Piemonte orientale, Molise, Campania interna, Basilicata, Puglia, Isole Maggiori. Si registrerà invece una lieve diminuzione su Trentino Alto Adige, Toscana, Lazio e lungo l'Appennino centrale, mentre altrove i valori resteranno sostanzialmente stabili. Le minime subiranno un lieve calo nelle aree alpine e prealpine interessate dai temporali, mentre sul resto del paese si manterranno pressoché invariate, con valori ancora elevati nelle grandi città e lungo le coste. I venti saranno generalmente deboli e variabili, con il consueto regime di brezza lungo i litorali nelle ore pomeridiane. Possibili rinforzi temporanei accompagneranno i fenomeni temporaleschi, soprattutto sulle aree montuose e sulle pianure del nord interessate dai sistemi convettivi. Per quanto riguarda i mari, il mare di Sardegna risulterà localmente mosso, mentre tutti gli altri bacini saranno generalmente quasi calmi o poco mossi. Solo in prossimità dei temporali si potranno verificare temporanei annuvolamenti del moto ondoso lungo le coste interessate dai fenomeni. E con il meteo per il momento è tutto.
1: Questa è Touring 104.
2: L'estate non bussa, quando arriva arriva, e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
3: Amor perdido, il nuovo CD di Elena Presti. Ascoltalo in radio e nelle TV. Il tormentone estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify e una produzione SIPEM e Mediterraneos Production. Elena Presti, Amor perdido, il successo dell'estate 2026.
4: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.
1: Touring 104. Questa è

0: Touring 104 Notizie.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Nonostante le minacce di Donald Trump di distruggere l'Iran, che sembravano poter mettere in bilico le trattative, i mediatori di Pakistan e Qatar parlano di buoni risultati e il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi sembra concordare. Sono stati fatti progressi significativi per porre fine alla guerra in Libano. Per l'Iran sono state concesse deroghe alle restrizioni sulle esportazioni di petrolio e prodotti petrolchimici, ha detto su X, elencando anche tra i risultati ottenuti la revoca del blocco, lo sblocco di alcuni beni congelati e l'avvio di un importante piano di ricostruzione e sviluppo. Il primo round di colloqui di alto livello tra Iran e Stati Uniti in Svizzera si è concluso con incoraggianti progressi. Le trattative a livello tecnico proseguiranno per il resto della settimana. Il servizio della redazione.
2: Sul tavolo ci sono diversi dossier dedicati: il futuro del Libano, le deroghe per la vendita del petrolio iraniano, lo sblocco di asset finanziari congelati. Teheran però mantiene una posizione rigida e attraverso fonti vicine ai negoziatori ha ribadito che lo stretto di Hormuz non verrà riaperto finché non sarà rispettato il cessate il fuoco in Libano. Vance ha parlato di progressi registrati nelle ultime ore e si è detto fiducioso sulla possibilità di ulteriori passi in avanti. Intanto per martedì sono previsti a Washington colloqui tra delegazioni israeliane e libanesi sulle future zone demilitarizzate.
1: In esclusiva al TGcom 24 il presidente americano Donald Trump, intervistato da Maria Luisa Rossi Hawkins, ha parlato dell'ultimo tweet pubblicato sul suo social Truth, dove attacca nuovamente Giorgia Meloni. Siamo trattati molto male anche dalla vostra presidente del Consiglio, che si è comportata molto male nei confronti di chi ha speso migliaia di miliardi di dollari per proteggere l'Italia. E poi, quando volevamo semplicemente ottenere una dimostrazione di qualcosa di buono, ci hanno detto di no. Sto parlando della NATO in generale, non solo del vostro paese, però lei è stata una delle peggiori, in effetti, ha detto. Alla domanda sta pensando di ritirare gli Stati Uniti dalla NATO, la risposta è stata perentoria: non te lo voglio dire. In Italia adesso con la cronaca, le due sorelle di 12 e 16 anni scomparse 15 giorni fa da una casa famiglia di Civitella Alfedena in provincia dell'Aquila sono state ritrovate in buone condizioni di salute dai carabinieri dei ROS presso la casa di proprietà di uno zio materno a Formia in provincia di Latina. Secondo alcune indiscrezioni, l'appartamento dove sono state ritrovate sarebbe vicino a quello della madre delle due giovanissime. Appresa la notizia, il papà di Sara e Alicia, Stefano Di Giacinto, è stato portato in ospedale, ha avuto un crollo dovuto alla forte emozione, ora si trova in ospedale. Lo sport e il calcio: il Milan non ingaggerà nuovi dirigenti ma riorganizzerà la sua struttura interna, e questa, secondo quanto si apprende, la decisione di Gerry Cardinale dopo gli esoneri di Giorgio Furlani, Geoffrey Mancada e Igli Taré. Non ci sarà nessun arrivo dall'esterno. Cardinale, fondatore di Redbird e proprietario del Milan, sarà sempre più centrale nella gestione del club. Ci sarà un'organizzazione centrale con una connessione forte con il nuovo allenatore Ruben Amorim. Scherma con lo show degli azzurri del Fioretto, il bis d'oro nell'arma che aveva già regalato il titolo delle donne. Si sono chiusi i campionati continentali di Antony 2026 sulla pedana francese. Nell'ultimo giorno di gare la squadra composta da Goylam Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Marini e Giulio Lombardi fa il paio con quella di Arianna Enrigo e compagne, che va a vincere l'oro dominando i padroni di casa. Francia battuta anche dagli uomini con un punteggio di 45-22 che la dice lunga sull'andamento della gara. Abbiamo terminato, più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità: MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
4: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
5: L'estate non bussa, quando arriva arriva, e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
6: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
7: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
6: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
5: Va ora in onda Touring Café con Antonio Simone e Rita Nocera.
8: Ma buongiorno, buongiorno. Oggi lunedì 22 giugno comincia una nuova settimana qui a Touring 104 con Touring Café. Cosa posso dirvi? Ci terremo compagnia tutta la settimana, sempre dalle 10 alle 12. Io sono Rituccia, la Rituccia Nazional Popolare, Rituccia Nocera, senza Antonio Simone, ma non preoccupatevi perché farò del mio meglio naturalmente per darvi tutte le notizie possibili e per mandare tutta la musica più bella di Touring 104 All Over the World, naturalmente. Nel frattempo cominciamo con Bob Sinclair e Keisha.

abbiamo cominciato ballando, non c'è alcun dubbio, quantomeno io ho cominciato ballando e sulle note di Bob Sinclair, che in questi anni non ha mai smesso, in effetti, con la sua console, con una manina e con l'altra, di farci trottare in qualunque modo. E quindi sono le 10:11, cominciamo ufficialmente Touring Café, come dicevo prima, lunedì 22 giugno, ieri è stato il giorno del solstizio, il giorno più lungo dell'anno. L'avete festeggiato? L'avete fatto il saluto al sole alle 6 del mattino? E io sì, in effetti mi sono svegliata prestissimo, ragazzi, infatti ieri sera poi a un certo punto non ho capito più niente, mi sono addormentata sul divano così come un sacco vuoto, perché è stata una giornata intensa, è stata una giornata lunga. Ma cominciamo con gli appunti del buon Antonio De Simone, che mi ha lasciato appunto il suo almanacco dell'Accadde Oggi e che cosa è successo in questi anni, in questi secoli. E il 22 giugno che cosa è successo? Noi non lo sappiamo, ve lo dico subito. E allora, lunedì 22 giugno è il 174esimo giorno del calendario gregoriano e mancano 192 giorni alla fine dell'anno. Chi si festeggia oggi? Non lo so, infatti ora adesso lo leggo perché non me lo ricordo. San Paolino di Nola, ok, conosciamo qualcuno? No. Mi informerò. Nel 1826, la prendo da vicino, va? Inizia il congresso di Panama, convocato da Simón Bolívar nel tentativo di creare una confederazione tra stati dell'America del Centro-Sud. E poi nel 1926 viene allestito il Vittoriale degli Italiani. Nel 1936 Moritz Klink viene assassinato sulle scale dell'Università di Vienna da un fanatico nazista. Poi sappiamo che cosa succederà, insomma. E nel 1946 viene emanata dal governo italiano appena divenuto repubblicano l'amnistia passata alla storia come l'amnistia Togliatti. Questi era infatti il ministro di grazia e giustizia dell'epoca. Che cos'è questo rumore? Ah sì, il treno dei desideri è appena passato, ragazzi, l'avete espresso un desiderio? Io sì. Nel 1956 un gruppo di scienziati dell'Università di Los Alamos nel Nuovo Messico scopre il neutrino. Era l'inizio. Nel 1968 viene dichiarata l'indipendenza della micronazione della Repubblica Esperantista dell'Isola delle Rose. Nel 1976 il Parlamento canadese abolisce finalmente la pena di morte. Nel 1978 James Christie scopre il satellite di Plutone chiamato Caronte, colui che ci traghetterà dall'altro lato. Questa è una bruttissima notizia. Nel 1983 scompare in circostanze misteriose, tuttora irrisolte, Emanuela Orlandi. Nel 2002, un'altra bruttissima notizia, un terremoto nell'Iran occidentale di grado 6,5 della scala Richter uccide più di 261 persone. Nel 2005 10 ex ufficiali e sottufficiali tedeschi vengono condannati all'ergastolo per l'eccidio di Sant'Anna di Stazzema. Infine, nel 2012, in Paraguay il Congresso depone per impeachment il presidente Fernando Lugo. Per le altre notizie, per quel che riguarda i compleanni oppure coloro che non ci sono più, quelli che per contratto io non potrei neppure nominare, va bene, ce li sentiamo dopo.

Del 2016, era ambientato in un casinò. Non so se avete notato guardando il video sul canale 87 del Digitale Terrestre. Lui ha negato tutta la faccenda dei debiti che doveva appunto a un casinò, faccenda che si è estinta poi l'anno scorso con il successo del nuovo album. Io non so che cosa pensare. Intanto le voci si erano diffuse. Il video era stato girato appunto in un casinò e lui il casinò li frequentava tantissimo, come ben sappiamo, non lo so. Fatto sta che per fortuna le cose si sono acquietate. Va bene, noi andiamo avanti con i nostri compleanni. Chi dobbiamo fare gli auguri oggi? Vediamo un pochino. Non lo so, da dove cominciamo? La notizia di Lille Vagabondo ve la do dopo. Insomma, diamo gli auguri a Giuseppe Mazzini, anche se non c'è più, che è nato proprio oggi, 22 giugno 1800. Il nostro patriota politico filosofo. E poi diamo gli auguri a Billy Wilder, il grande regista, sceneggiatore, produttore cinematografico austriaco. Lui aveva cominciato come ballerino negli anni 20, lo sapevate? Nemmeno io lo sapevo, mi sono informata infatti. Walter Bonatti, 1930, alpinista, esploratore, giornalista, fotoreporter. E oggi facciamo un grande applauso perché è il compleanno di Meryl Streep, è nata nel 1949, il 22 giugno del 1949. Facciamo gli auguri a Paolo Rossi, attore, comico, cabarettista. Ed è il compleanno di Erin Brockovich, sì, quella del film, sì, l'abbiamo visto tutti, penso, attivista statunitense. È il compleanno di Jo Squillo, cantautrice, conduttrice televisiva e attivista. È il compleanno di Dan Brown, uno scrittore, da cui sono stati tratti ben tre film. Non mi sono piaciuti. Non, devo dire la verità, non mi piace neppure lui come scrittore, però è famosissimo nel mondo, ha venduto milioni e milioni di copie. È il compleanno di Emanuele Filiberto di Savoia, nato nel 1972, membro della casa Savoia, che sta divorziando attualmente da sua moglie perché ha da parecchi anni ormai una relazione con un'altra donna, è fidanzato ufficialmente da tanti anni. È il compleanno di Giorgio Pasotti, attore, regista e artista marziale. Ecco, questa cosa dell'artista marziale io non la sapevo. E per quel che riguarda coloro che non ci sono più e che io non dovrei per contratto nominare, ve li nomino lo stesso perché questi sono famosissimi. Judy Garland, sì, ebbene, proprio lei, attrice, cantante, ballerina statunitense. Poi Fred Astaire, altresì ballerino, attore e cantante statunitense. Laura Antonelli, è stata molto sfortunata nella vita lei, eh? E poi Joel Schumacher, regista e sceneggiatore. E poi l'abbiamo già detto, il santo del giorno, San Paolino di Nola, vescovo italiano. E poi volevo dirvi che oggi esce nelle sale americane Lilli e il vagabondo, ebbene sì, era il 1977. E chi non se lo ricorda, Lilli e il vagabondo, titolo originale Lady and the Tramp, primo cartone animato girato in CinemaScope, c'è anche una canzone. Il film segue le vicissitudini di una Cocker Spaniel di buona famiglia che rischia di finire in canile per colpa di due perfidi gatti siamesi e si innamora di un cane di strada. Carinissimo. Va bene, noi ci ascoltiamo questa e ci sentiamo subito dopo.

Raga, io ci ho provato a fare Tuca Macarena, ma loro non ci sono riuscita. Ci sono troppe mani, troppe cose da fare nello stesso tempo, un po' come gestire qui la situazione in plancia, dove davvero ci sono tantissime cose da organizzare. Va bene, ci riproverò dopo magari. Nel frattempo ho una notizia che è appena arrivata. Rod Stewart è stato soccorso sul palco con la maschera per l'ossigeno durante un concerto nello Utah. Le ultime parole che è riuscito a dire sono state: sto per svenire, ma lo show deve proseguire. Non ho ben capito. Vengo e mi spiego, come si dice di solito in Sicilia. Durante un concerto a West Valley City, nello Utah, appunto negli USA, città situata a circa 1400 metri di altitudine, Rod Stewart, che adesso ha ben 81 anni, però non li dimostra perché sembra ancora un ragazzino, dai, ha accusato un malore. Nel corso dell'esibizione, infatti, il cantante si è improvvisamente fermato, mostrando evidenti difficoltà respiratorie e ha avuto bisogno dell'ossigeno per poter proseguire. Io veramente me ne sarei andata, però lui è Rod Stewart, non è un pincopallo qualunque. Stewart si è più volte appoggiato alle strutture del palco e agli strumenti durante lo show. Prima di riprendere la performance, l'artista infatti avrebbe ricevuto poi assistenza sul palco con la somministrazione di ossigeno. Rivolgendosi poi al pubblico, Stewart ha detto: lo show deve proseguire, tipo the show must go on, no? Sono quasi svenuto, mi dispiace se mi siedo per questa canzone, cioè vi dispiace, a voi vi dispiace se mi siedo per questa canzone, ottenendo il sostegno degli spettatori. E l'esibizione poi è proseguita con il cantante seduto su una sedia senza interrompere il concerto. Ma vi rendete conto? Cioè, lui è rimasto seduto sulla sedia a cantare come nulla fosse. Io invece me ne sarei andata direttamente al pronto soccorso, vabbè. E qualcuno ha detto: ma ritirarsi no, ma ritirati tu, ma perché? Ma cosa vuoi? Io direi, io alla mia età, quando mi alzo troppo alla svelta, dico: la testa gira, la notte vola, ma figurati, fare un concerto di 2 ore. No, Rod, sei un grande, non devi mollare. E ascoltandoti ci fai sentire sempre leggeri in un mondo così pesante, così impazzito. Ecco, impazzito.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria, telefono 0965 23 59. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
2: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
3: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani. Oggi.

0: Amor Perdido, il nuovo CD di Elena Presti. Ascoltalo in radio e nelle TV. Il tormentone estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify e una produzione SIPEM e Mediterraneos Production. Elena Presti, Amor Perdido, il successo dell'estate 2026.
1: State ascoltando Touring Café con Antonio Simone e Rita Nocera.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

E dopo il primo break della giornata, sono le 10.38 e 25 secondi, siamo ritornati qui in diretta su Touring 104. Vi ricordo che questo è Touring Café e vi ricordo altresì che io sono la Rituccia Nazional Popolare di Tanocera, oggi da sola senza Antonio Simone, detto De Simone per nobilitarlo. E allora cominciamo con le notizie. Sta parlando moltissimo di questo caso, perché voi sapete che a breve ci sarà il premio Strega, e io volevo parlarvi proprio di questo, perché è scoppiato il finimondo. Sì, perché voi bene lo sapete, le scorie della competizione letteraria, come tutte le altre competizioni che però sono più a vista, queste sono di solito ben dissimulate sotto algi di sorrisi, di circostanza, negli eventi pubblici. Invece questa volta sono esplose tra due finalisti del premio Strega, due finalisti importanti, a sorpresa giovedì scorso, durante un viaggio in pulmino per Bisceglie, una delle tante tappe del tour che sta portando la sestina di finalisti in giro per l'Italia. Non una discussione accademica sulle sorti del romanzo italiano, come ben si potrebbe pensare, né una rissa su voti e complotti, ma un durissimo scontro frontale su questioni assolutamente estranee alla gara, che però rischia davvero di lasciare strascichi pesanti sull'esito della finale, a meno di due settimane dalla serata decisiva dell'8 luglio in piazza del Campidoglio a Roma. Che cosa è successo? Ve lo racconto brevemente. Al centro della violenta lite, il favorito di questa edizione, che tra le altre cose io ho amato assolutamente perché ho letto il suo romanzo, Michele Mari, capofila con I convitati di pietra. Romanzo assolutamente pazzesco, geniale, ve lo giuro, io l'ho letto tipo due settimane fa e non mi sarei mai aspettata quello che è successo. Da quanto si apprende, durante il viaggio, che cosa è successo? Mentre lo scrittore milanese dialogava con la collega Elena Rui, anche lei candidata con Vedove di Camus, L'ombra, si sarebbe lanciato in giudizi offensivi e tranchant contro Michela Murgia, la ricordiamo, la scrittrice di Accabbadora, che è scomparsa tipo 2-3 anni fa, che avrebbero fatto infuriare Teresa Ciabatti, candidata allo Strega con Donna Regina. E giudizi feroci e sgradevoli, perché lui cosa avrebbe detto? Avrebbe detto che Michela Murgia era cattiva perché era brutta. E una cosa assurda. Comunque sfogava così la sua rabbia, avrebbe tuonato Mari. E poi avrebbe detto ancora, con i suoi atteggiamenti aggressivi faceva pagare agli altri la sua bruttezza. Poi, allargando il campo della sua invettiva, Mari avrebbe detto che tutte le donne insoddisfatte e che non si piacciono diventano rabbiose. E poi da lì è successo proprio il finimondo, perché gli organizzatori del premio Strega volevano all'inizio eliminarlo dalla competizione. È successo di tutto, veramente i commenti sui social sono impazziti, tant'è che veramente si voleva, qualcuno ha detto che doveva essere eliminato assolutamente dalla competizione. Poi alla fine si è risolto che così non sarebbe stato. Io non so che cosa pensare, però a tre giorni dallo scontro, insomma, tra quello che è successo tra Michele Mari e Teresa Ciabatti, entrambi finalisti appunto allo Strega 2026, in seguito a queste frasi offensive pare che arriva la decisione del premio, l'autore resta in gara. Noi abbiamo detto di tutto. Questa eventualità però non è consentita dal regolamento, perché in ogni caso tutto ciò è accaduto in sede privata, anche se è stato ascoltato un po' da tutti. Non so, fatemi sapere che cosa ne pensate. Nel frattempo noi andiamo

ti piacerebbe ballare al suono della luna piena? Quando sarà il prossimo plenilunio? Devo chiedere a qualcuno che se ne intende. Chiunque lo sappia me lo può dire, sarà tipo tra 2 settimane, non lo so. Ieri sera ho guardato il cielo, ho visto che la luna era crescente, quindi dovrebbero mancare all'incirca una decina di giorni, sì, più o meno. Nel frattempo voglio parlarvi di questa notizia che ha quantomeno terrorizzato tutti quelli che erano nel pronto soccorso ieri sera di un ospedale in Africa, perché a un certo punto è arrivato un paziente molto molto speciale. Ebbene sì, le due lune, no, me ne basta una. Allora, questo paziente molto speciale era grosso, era abbastanza grosso, sì, perché si trattava di un leone. Se riesco ad arrivare alla notizia, perché mi si è incastrato il computer, non so che cosa è successo. Va bene, quel giorno di ordinaria anomalia, si direbbe, gli stessi operatori e medici dell'Onderstepoort Veterinary Academy Hospital di Pretoria in Sudafrica si sono visti arrivare sopra una barella qualcosa di gigantesco e giallo ocra. E quando l'hanno visto arrivare, a momenti hanno avuto un colpo apoplettico, perché solitamente infatti i pazienti bisognosi di cure che arrivano presso la struttura medica universitaria sono cani, gatti, talvolta pecore. Ebbene, ieri sera è arrivato un leone vero, con tanto di criniera, avete presente? Le zazzerone, quelle grandi, lunghe. Forse era stato ferito? No, per fortuna no. Fortuna vuole che almeno stavolta l'ingombrante paziente si sia trovato lì per una serie di accertamenti diagnostici completi che lo hanno costretto, come documentato dalle spettacolari immagini diffuse dalla struttura, anche a una TAC. Sì, essendo stato appunto, si è sentito male dentro la riserva. Una punturina per farlo addormentare, il paziente è stato trasportato immediatamente in ospedale sopra una lettiga. Ma voi lo sapevate che il ruggito di un leone può essere udito fino a 8 km di distanza? Io non lo sapevo. È utile per tenere i contatti con il branco e mettere in guardia i rivali, in quanto a potenza. Fortunatamente il leone poi si è risvegliato altrove. Ma che cosa gli era successo? Intanto si sa che il leone si chiama Dexter. Poi è tornato nella sua oasi. Purtroppo non tornerà a vivere come prima, perché a quanto pare dopo l'attacco è risultato aver avuto un ictus, e questo ci dispiace tantissimo. Tutti gli animali meriterebbero amore e cura. Purtroppo non è possibile, perché gli esseri umani spesso e volentieri se ne approfittano. Bene, questi medici hanno avuto la possibilità di fare l'attacco a un leone. Non credo che gli succederà molto spesso. Speriamo si riprenda al massimo della sua possibilità. Dopo un ictus non credo che sarà facile. No, nel frattempo ci ascoltiamo la nuovissima, supernuova canzone di Dito nella Piaga.

Beh, ci sono storie che non riguardano solo il calcio e questi mondiali in cui sta succedendo veramente di tutto ce lo stanno insegnando. L'ultima riguarda Jeremy Doku, fenomeno del Manchester City e della nazionale belga. L'attaccante, pensate, ha deciso di lasciare temporaneamente il ritiro del Belgio durante i mondiali americani per essere presente durante la nascita del suo primo figlio. Beh, un figlio non è una cosa così che lascia le cose come si trovano. Il primo figlio della moglie Shirin è evento atteso per la seconda settimana di luglio, periodo in cui i diavoli rossi potrebbero trovarsi impegnati nei quarti di finale. Lo stesso Doku non ha nascosto le sue intenzioni, lo ha detto chiaramente: è il mio primo figlio, voglio davvero esserci. Un padre che dichiara di voler fare il padre. So che la federazione dice vicina ai giocatori, ne comprende le esigenze personali, aspettiamo e vediamo come andrà. Diciamo che non tutti hanno preso bene la notizia. Per esempio, la giornalista France Pierron, ospite del programma televisivo L'Equipe de Choc, ha espresso una posizione che ha fatto discutere. Secondo lei, un calciatore che ha la fortuna di disputare un mondiale non dovrebbe permettersi di abbandonarlo nemmeno per un momento così intimo. Quando hai la possibilità di partecipare a un mondiale è una gioia incredibile. Ci sono centinaia di giocatori che farebbero carte false per stare al tuo posto, potrebbe non capitarti più e tu lasci tutto questo per andare ad assistere alla nascita di tuo figlio. Oh, ma giornalista, donna per giunta, France Pierron, come ti chiami? Ma è un figlio, non è un cocomero. Sei bravo, giocherà ancora. Che discorsi sono? Ma io non capisco, veramente, no.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Si è concluso in Svizzera il primo round di colloqui ad alto livello tra Iran e Stati Uniti, nonostante le minacce di Trump e il servizio della redazione.
2: I mediatori di Pakistan e Qatar hanno definito il confronto costruttivo e positivo, annunciando che le due parti hanno concordato l'istituzione di un canale diretto di comunicazione per evitare incidenti e garantire la sicurezza del traffico nello stretto di Hormuz. È stata inoltre definita una tabella di marcia che punta a raggiungere un accordo definitivo entro 60 giorni. Al termine dell'incontro, il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha parlato di progressi significativi, sottolineando il ruolo della mediazione pakistana e qatariota. Secondo Teheran, tra i risultati ottenuti figurano deroghe alle restrizioni sulle esportazioni di petrolio, la revoca di alcune misure di blocco economico, lo sblocco di beni congelati e l'avvio di un piano di ricostruzione e sviluppo.
1: Nuova sfida commerciale tra Stati Uniti e Cina. Pechino ha dichiarato di aver vietato agli enti pubblici di acquistare prodotti da 46 unità statunitensi, tra cui Lockheed Martin e Raytheon e la divisione difesa di Boeing. Secondo una dichiarazione del Ministero delle Finanze cinese, sono escluse le società con investimenti statunitensi in Cina. In Libia arriva una sentenza destinata ad avere riflessi anche sul piano internazionale, il servizio della redazione.
3: Il Tribunale Penale di Tripoli ha condannato Osama Najem al-Masri a 7 anni e 4 mesi di reclusione per violazione dei diritti dei detenuti. L'ex comandante libico era finito al centro di un delicato contenzioso che aveva coinvolto il governo italiano e la Corte Penale Internazionale. Oltre alla pena detentiva, il Tribunale ha disposto la perdita della capacità giuridica e la sospensione dei diritti civili per tutta la durata della condanna e per un anno successivo alla scarcerazione.
1: 3 persone sono state sottoposte a fermo di polizia con l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso in relazione all'allontanamento delle 2 sorelle dalla casa famiglia di Civitella Alfedena in provincia dell'Aquila, avvenuto nella notte tra il 6 e il 7 giugno. I provvedimenti hanno riguardato la madre delle giovani, Valentina D'Acunto, il compagno della donna, Vincenzo Esposito, e il padre della D'Acunto, nonno delle ragazze, Marco D'Acunto. La donna è in carcere a Teramo, il suo compagno, il nonno delle ragazze, si trovano invece in quello di Sulmona. 2 crani di coccodrillo siamese, specie protette a rischio di estinzione, sono stati sequestrati all'aeroporto di Malpensa durante un controllo sul commercio internazionale di flora e fauna tutelata dalla Convenzione di Washington. L'operazione è stata condotta dai militari della sezione operativa CITES della Guardia di Finanza di Malpensa e dai funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. La spedizione, proveniente dalla Cambogia e dichiarata come regalo coccodrillo siamese, conteneva 2 crani dell'animale. All'importatore è stata contestata una violazione penale. Lo sport, il tennis. Lorenzo Sonego batte Mariano Navone nel primo turno del torneo ATP 250 di Maiorca, che si gioca sull'erba. L'azzurro numero 65 del ranking si impone in 3-7 sull'argentino numero 39 del mondo con il punteggio di 7-6, 2-6, 6-4 e nel prossimo match affronterà il vincente del derby serbo tra Miomir Kecmanovic e Amad Medjedovic. Per quanto riguarda le qualificazioni a Wimbledon, oggi nei quarti il derby azzurro tra Cadenasso e Cina. In campo per l'Italia anche Napolitano, che affronta il britannico Harris, e poco dopo in campo anche Brancaccio, Giustino e Ferrieri contro i rispettivi avversari. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: Touring 104, informazione e passione.
4: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
5: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termo Casa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termo Casa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
6: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
7: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
6: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
8: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
9: Chi non viaggia non conosce il valore degli uomini. Proverbio moresco.
8: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
10: State ascoltando Touring Café con Antonio Simone e Rita Nocera.

Eccoci qui, siamo ritornati in diretta su Turin 104, questo è sempre Turin Caffè, io sono la Rituccia Nazional Popolare, sono le 11:12 ragazzi, e già una parte della nostra mattinata se n'è andata, io vi terrò compagnia sempre fino a mezzogiorno come tutti i giorni dalle 10 alle 12, dal lunedì a venerdì di tutte le settimane insomma. E ricominciamo con una notizia sportiva che probabilmente tutti quanti sapete, perché si tratta di Bezzecchi del MotoGP. Bezzecchi è stato squalificato dopo aver spinto un Marshall, ebbene sì, clamoroso, a Brno nella Repubblica Ceca, e non ha potuto prendere parte infatti alla gara di ieri, di domenica. Che cosa è successo? Dopo la caduta nella sprint race, il leader del mondiale si è diretto verso gli addetti impegnati a recuperare la moto, e il gesto nei confronti di un Marshall è costato una pesantissima sanzione. Aprilia lo ha già presentato ricorso, ma intanto il mondiale si è ritrovato senza il suo leader in pista nella Repubblica Ceca. È stato un gesto veramente brutto, perché insomma non soltanto gli è costato questa penalità, ma prendere a schiaffi un Marshall è come un giudice, no? Ma in ogni caso prendere a schiaffi una persona, ma due volte, ma come si fa? Non me l'aspettavo proprio, a prescindere da ciò che poi è accaduto. Veramente io sono rimasta basita, alzare le mani in ogni caso è davvero brutto, non ci si comporta così, qualunque cosa ti abbia potuto decidere il giudice, non si fa assolutamente. Ecco, mi è caduto di cuore, Bezzecchi, davvero. Vabbè ragazzi, non so che dire.

salito sul terzo gradino del podio. Quarta posizione per la Ducati di Fabio Di Giannantonio. Pesa sulla corsa, come dicevo prima, l'assenza di Marco Bezzecchi, leader del mondiale, squalificato ed escluso dalla gara. E vediamo un pochino nel dettaglio che cosa è successo. Marquez appunto ha conquistato la terza vittoria stagionale, seconda consecutiva, e a 5 giri dalla fine il campione del mondo ha superato Bagnaia, vincitore dello sprint di sabato, lanciandosi poi indisturbato verso il traguardo. Alle sue spalle quest'ottimo Ayogura, secondo con l'Aprilia, mentre Bagnaia ha completato il podio. Quarta la Ducati di Giannantonio, più indietro Fermín Aldeguer, sesto davanti all'altra Aprilia a tre cause di Raul Fernandez, solo nono Jorge Martin, partito dalle retrovie e rallentato da due long lap penalty rimediati per l'incidente provocato in Ungheria. L'Aprilia ufficiale poi ha chiuso la top 10 ceca insieme a Luca Marini ed Enea Bastianini, e out dai piani più alti Pedro Acosta, solo 18° per un problema al motore della sua KTM ufficiale. È stato estremamente importante, ha detto Marquez, vincere su questo circuito. Sapete che non mollo mai, la moto c'era ma ho cercato di tenere il passo. Ovviamente l'esclusione del leader iridato è l'episodio che ha tenuto banco alla vigilia. Tutto nasce dalla gara sprint, quando dopo una caduta al penultimo giro Bezzecchi, come raccontavo prima, ha colpito un commissario, un marshal che stava sollevando la sua Aprilia. Allucinante, e dalla ghiaia la moto era ancora accesa e l'ha detto cercava di tenerla sotto controllo. Nella frustrazione del momento il pilota lo ha schiaffeggiato per ben due volte, un gesto che non si è visto mai e che gli ha procurato l'esclusione dalla gara.

Siamo tornati al mio paese, che è questo, che è Turin Caffè su Turin 104. E comincia l'estate, ragazzi, quindi ha voglia a sagre paesane a tornare ai paeselli, dove appunto ci saranno queste lunghe processioni piene di gente, almeno si spera, quelle di una volta, quelle con i santi, con le madonne. Non sto dicendo niente di strano, perché qui al sud da noi ce ne sono davvero tante di queste cose. Siamo rimasti che ce ne sono davvero tante di sagre, di dove si mangia bene qui da noi, vero? Sì, qualcuno qui mi conferma, qui in studio, va bene. E invece sapete chi non può mangiare? Zverev. Sì, Zverev non può mangiare. Vi racconto che cosa è successo, immagino che lo abbiate saputo tutti. Zverev si è sentito male durante il KO contro Fritz Dalle. Infatti non è stato per caso, però c'è stato un guasto al sensore del glucosio. Voi sapete che Zverev infatti è malato di diabete 1. Io davvero proprio non riesco a capire come faccia un giocatore del suo livello ad essere malato di diabete. O meglio, la pongo al contrario: è malato di diabete e riesce a giocare ad altissimi livelli, ragazzi. Un grande Zverev, ha tutto il mio rispetto, tutta la mia stima. E allora lui, per giocare, per tenersi sotto controllo sempre, si monitora con questo dispositivo che tiene al braccio e che appunto gli controlla i valori del diabete. Se non che il braccialetto durante il match contro Fritz deve essere guastato. Il fresco campione infatti del Roland Garros ha confessato di essere stato danneggiato da un guasto sensore che monitora i suoi livelli di glucosio. Lui convive con il diabete da quando era piccolo e deve essere successo qualcosa. Il braccialetto gli diceva che i livelli di glucosio erano alti quando invece erano bassi, e si è sentito male, è successo questo. Cercava di giocare e non ci riusciva, perché infatti si sentiva male. È stato come bere 3,5 litri di coca durante una partita. E io lo capisco benissimo, perché ho un parente che soffre di questa patologia, e chi non ce l'ha non può comprendere, perché è invisibile, incredibilmente sottostimata. Si è sempre sul filo del rasoio e la tecnologia purtroppo commette errori. Per questo dico che la prima cosa è imparare ad ascoltare i messaggi del proprio corpo piuttosto che quelli del braccialetto. È come quando la tecnologia non esisteva, perché spesso i sensori possono dire l'opposto, oppure può capitare appunto che si guastino, si stacchino. E la seconda cosa, secondo me, è farsi monitorare dal remoto, perché lui ha rischiato veramente grosso, ha rischiato grosso, sì, non voglio aggiungere altro. Grande Zverev, tutta la mia stima.

0: Sorry.
1: Questa è tua Radio 104.
2: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria, telefono 0965 23 59. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
3: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
4: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.
2: State ascoltando Touring Café con Antonio Simone e Rita Nocera.

Sì, lo so, lo so. Lo so, maledetto me, ma infatti io ho scelto la notizia basandomi sulla canzone, ragazzi. Perché? Perché voglio parlarvi dello shrekking. Esiste davvero, ve lo giuro, esiste davvero. Ed è una parola che è stata coniata dalla generazione Z. Questi ragazzi hanno dei problemi, secondo me. La generazione Z ha dato un nome a un comportamento che in realtà esiste da sempre: scegliere qualcuno che si percepisce come meno attraente. Perché? Perché di per sé meno attraente dà di sé, nella speranza di sentirsi più al sicuro. Si chiama sì, si chiama proprio shrekking, ispirato a Shrek e Fiona. Ve lo ricordate, sì? Infatti stasera vado a casa e me lo riguardo. Ispirandosi a Shrek e Fiona, l'idea è semplice: se il partner viene percepito come meno desiderabile dagli altri, ci saranno meno possibilità, secondo qualcuno, di essere tradito, lasciato o sostituito. Ve lo giuro, succede davvero. Dietro questo ragionamento c'è una convinzione molto diffusa, che il rischio di soffrire dipenda da quanto una persona sia attraente, come se, insomma, se la bellezza aumentasse automaticamente la probabilità di essere feriti. Se una relazione è meno sbilanciata dal fatto se una persona, se l'altro, sia più bello o meno bello, insomma, e questo la rende più sicura, meno sicura. Insomma, se tu hai un partner, ecco, così bellissimo, hai più probabilità di essere tradito. Vi dico una cosa: non è vero, non è assolutamente vero. Le relazioni non funzionano così. Affidabilità, lealtà, empatia, maturità emotiva non hanno niente a che vedere con l'aspetto fisico. E una persona può essere estremamente desiderata e profondamente leale, pur essendo brutta, e una relazione scelta per paura può comunque finire per ferire. Per questo molti osservatori vedono nello shrekking qualcosa di più di una semplice preferenza romantica. È il tentativo di gestire l'incertezza, di trovare una scorciatoia verso la sicurezza emotiva in un contesto in cui sempre più persone si sentono vulnerabili. E credo che sia anche una reazione al dating moderno, no? Ghosting, relazioni ambigue, app che trasformano le persone in profili da scorrere. E quando tutto sembra instabile, l'idea di poter ridurre tutto il rischio a qualcosa di apparente diventa attraente. Ecco, scusate il gioco di parole. Il punto è che la sicurezza raramente nasce da chi scegliamo sulla carta, nasce da come costruiamo la relazione una volta che la scegliamo. Ne avete mai sentito parlare? Pensateci.

L'avete ballata? L'avete ballata? Io l'ho ballata, infatti. Infatti adesso penso che mi servirà qualcosa per il mal di schiena, perché sono completamente distrutta. Mamma mia, non c'ho più l'età. Come direbbe qualcuno di mia conoscenza, non c'ho più l'età, ragazzi. Era il 1983, Michael Ciambello dal film Flashdance. Quanto tempo è passato, incredibile. A me non piace guardare al passato, preferisco pensare al futuro, a quello che ancora ci aspetta. Speriamo che siano cose belle. E allora voglio invece parlarvi del presente, di quello che è accaduto a Roma, e esattamente al Colosseo, perché un doppio errore nella mostra Troia e Roma ha fatto uscire fuori una gaffe che ancora si stanno nascondendo, credo, nelle catacombe. È stato terribile. L'Iliade diventa Iliade, sì, e poi così, e canta mio diva del Pelide Achille, che è l'intro, lo sappiamo tutti, l'ira funesta, sempre sullo stesso atrio, dall'essere il proemio diventa il libro 22. E chi non l'ha studiato a Roma, a scuola, chiedo scusa, mi venga a dire che non è così. E allora, che cosa è successo? Al Colosseo, sull'elegante arco che accoglie i visitatori della mostra Troia e Roma, si sono concentrati due errori che dire terribili non basta. In queste giornate, insomma, di esami scolastici, sarebbero da matita blu, no, rossa, da bocciatura. L'Iliade, il noto poema epico di Omero che racconta della guerra di Troia, su quell'atrio diventa Iliade, acquistando un'immeritata consonante. E poi quello che tutti noi da secoli ormai cantiamo, recitiamo, canta mio diva del Pelide Achille, l'ira funesta, che infiniti lutti addusse agli Achei, sempre sullo stesso atrio, sempre sullo stesso arco, dall'essere il proemio, sempre dell'Iliade, diventa il libro 22. Come sia stato possibile io non lo so. Pare che la musa di Omero in questi giorni moderni e tecnologici si sia voluta divertire soffiando due errori gravi, gravissimi, nella penna degli organizzatori della mostra. E non è che se ne sia accorto solamente qualcuno, se ne sono accorti tutti. Io dico, poi hanno la pretesa di giudicare gli studenti all'inutile esame di immaturità di quest'anno, che veramente è stato contestatissimo, ma veramente contestatissimo. E non ci sono parole.

Beh, ragazzi, abbiamo ascoltato Let's Dance, era il 1983. Let's Dance veniva dall'omonimo album di David Bowie, con una collaborazione del grande Nile Rodgers. Interessava una fetta di pubblico che non conosceva per niente i suoi dischi precedenti degli anni 70, eppure ci riuscì, balzò in testa alle classifiche di tutto il mondo, compresa me, che io ancora non conoscevo. Allora non lo conoscevo per niente, ero piccola, ero bamboccia, non conoscevo per niente il grande Luca Bianco, eppure mi prese talmente tanto che proprio da allora in poi me ne innamorai perdutamente, con quel suo occhio di uno diverso dall'altro. Non avevo capito che era frutto di un incidente, e quello stesso occhio che poi subì un altro incidente di nuovo, evidentemente era un segno del destino. Va bene, volevo parlarvi di questa notizia che mi ha dato davvero da pensare. Demansionato e deriso per i permessi di paternità, va in depressione, è stato licenziato, fa causa e vince e viene riassunto. Queste sono quelle belle notizie che ti svoltano la giornata, devo essere sincera. Era stato demansionato da capo macchina prima, a secondo, poi a terzo, arrivando a pulire la stampatrice, quando fino a pochi mesi prima ne era addirittura il responsabile. Poi era stato deriso dai capi, anche perché nel 2017 aveva chiesto dei permessi di paternità per il figlio appena nato. Questo è come la storia del calciatore che ha lasciato i mondiali perché voleva partecipare alla nascita del suo primo figlio. E quest'uomo aveva chiesto dei permessi di paternità per il figlio appena nato e gli fu risposto: fatti crescere le tette così lo puoi anche allattare. Cos'è da lasciare veramente così basiti. Gli era stato detto addirittura dal capo in assoluto, non solo dal capo reparto, insomma una serie continua di condotte che l'hanno portato dritto dritto all'insorgenza e lo sviluppo nel ricorrente disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso, riporta la sentenza del Tribunale del Lavoro di Trento. I due psichiatri nominati dal Tribunale, Marco Ciglieri e Angelo Bolaffi, sto leggendo qui la notizia, parlano di un quadro clinico di depressione cronica che tra l'altro ha determinato assenze del lavoro per almeno 194 giorni nel periodo tra il 2019 e il 2022, fino a poi alla lettera di licenziamento. Perché qui in questo paese si parla del fatto che il patriarcato non esiste, che non è vero che la donna deve occuparsi da sola dei propri figli, ma quando il padre ci prova poi viene deriso. Ecco, il sunto della situazione è questa. E questa è la storia frutto della mentalità patriarcale che è dura da estirpare. Il maschio lavora per portare i soldi a casa, la femmina sta a casa coi figli, si occupa della casa. In molte famiglie il fatto che la donna lavori sembra quasi una concessione che le viene fatta. Ovviamente si parla soprattutto di contesti arretrati, però la realtà ancora adesso resta questa. E i falliti però nella vita solitamente sono quelli che non hanno voluto crescere i figli perché hanno dato priorità ad altro. Secondo loro i figli sono da destinare alle madri. Pesa che gente così esista ancora. Io invece dico onore a questo padre. Ci sentiamo tra poco per salutarci.

mamma mia come gira, e se la testa gira facciamo i guai. Sì, era proprio Fred De Palma con Annitta e Mischilla. Lo sapete chi arriva stasera a proposito di testa che gira? Arriva proprio lei, Rhaenyra. Il trono è suo a tutti i costi. Di che cosa sto parlando secondo voi? Sì, sto parlando di The House of the Dragon. Sono 2 anni che aspetto di vedere la terza serie. Non sto facendo pubblicità, lo giuro, non sto facendo pubblicità perché questa è una delle mie serie preferite e non vedevo l'ora che arrivasse. Perché ci vuole così tanto tempo per costruire una serie fatta bene? Ditemelo, forse perché è fatta bene? Ok, avete ragione, è fatta bene, è giusto. E quindi su questa pillola di saggezza, non lo so se è saggia veramente, e io vi saluto, vi do appuntamento a domani mattina sempre qui su Turin 104 insieme a Turin Caffè e insieme ad Antonio Simone. Se ci sarà, chi lo sa, se ci sarà lo sentiremo, lo vedremo. Intanto vi abbraccio, vi lascio con qualcosa che vi piacerà sicuramente. Comunque voi continuate a rimanere qui su Turing, perché la musica più bella, lo sapete, è sempre qui. Non ve ne andate. A domani, ciao ciao ciao ciao.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Si è concluso in Svizzera il primo round di colloqui ad alto livello tra Iran e Stati Uniti nonostante le minacce di Trump e il servizio della redazione.
2: I mediatori di Pakistan e Qatar hanno definito il confronto costruttivo e positivo, annunciando che le due parti hanno concordato l'istituzione di un canale diretto di comunicazione per evitare incidenti e garantire la sicurezza del traffico nello stretto di Hormuz. È stata inoltre definita una tabella di marcia che punta a raggiungere un accordo definitivo entro 60 giorni. Al termine dell'incontro, il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha parlato di progressi significativi, sottolineando il ruolo della mediazione pakistana e qatariota. Secondo Teheran, tra i risultati ottenuti figurano deroghe alle restrizioni sulle esportazioni di petrolio, la revoca di alcune misure di blocco economico, lo sblocco di beni congelati e l'avvio di un piano di ricostruzione e sviluppo.
1: Nuova sfida commerciale tra Stati Uniti e Cina. Pekino ha dichiarato di aver vietato agli enti pubblici di acquistare prodotti da 46 unità statunitensi, tra cui Lockheed Martin e Raytheon e la divisione difesa di Boeing. Secondo una dichiarazione del Ministero delle Finanze cinese, sono escluse le società con investimenti statunitensi in Cina. In Libia arriva una sentenza destinata ad avere riflessi anche sul piano internazionale. Il servizio della redazione.
3: Il Tribunale Penale di Tripoli ha condannato Osama Najem al-Masri a 7 anni e 4 mesi di reclusione per violazione dei diritti dei detenuti. L'ex comandante libico era finito al centro di un delicato contenzioso che aveva coinvolto il governo italiano e la Corte Penale Internazionale. Oltre alla pena detentiva, il Tribunale ha disposto la perdita della capacità giuridica e la sospensione dei diritti civili per tutta la durata della condanna e per un anno successivo alla scarcerazione.
1: 3 persone sono state sottoposte a fermo di polizia con l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso in relazione all'allontanamento delle 2 sorelle dalla casa famiglia di Civitella Alfedena in provincia dell'Aquila, avvenuto nella notte tra il 6 e il 7 giugno. I provvedimenti hanno riguardato la madre delle giovani, Valentina D'Acunto, il compagno della donna, Vincenzo Esposito, e il padre della D'Acunto, nonno delle ragazze, Marco D'Acunto. La donna è in carcere a Teramo, il suo compagno, il nonno delle ragazze, si trovano invece in quello di Sulmona. 2 crani di coccodrillo siamese, specie protette a rischio di estinzione, sono stati sequestrati all'aeroporto di Malpensa durante un controllo sul commercio internazionale di flora e fauna tutelata dalla Convenzione di Washington. L'operazione è stata condotta dai militari della sezione operativa CITES della Guardia di Finanza di Malpensa e dai funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. La spedizione, proveniente dalla Cambogia e dichiarata come regalo coccodrillo siamese, conteneva 2 crani dell'animale. All'importatore è stata contestata una violazione penale. Lo sport, il tennis. Lorenzo Sonego batte Mariano Navone nel primo turno del torneo ATP 250 di Maiorca, che si gioca sull'erba. L'azzurro numero 65 del ranking si impone in 3 set sull'argentino numero 39 del mondo con il punteggio di 7-6, 2-6, 6-4 e nel prossimo match affronterà il vincente del derby serbo tra Miomir Kecmanovic e Amad Medjedovic. Per quanto riguarda le qualificazioni a Wimbledon, oggi nei quarti il derby azzurro tra Cadenasso e Cina, in campo per l'Italia anche Napolitano che affronta il britannico Harris e poco dopo in campo anche Brancaccio, Giustino e Ferrieri contro i rispettivi avversari. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: Touring 104, informazione e passione.
4: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
5: L'estate non bussa, quando arriva arriva e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termo Casa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termo Casa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info chiocciola

0: estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify e una produzione SIPEM e Mediterraneos Production. Elena Presti, Amor Perdido, il successo dell'estate 2026.
1: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
2: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
3: Che gli uccelli dell'ansia e della preoccupazione volino sulla vostra testa. Non potete impedirlo. Certamente potete evitare che vi costruiscano un nido. Proverbio cinese.
2: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5. Comunicazione integrata. Artigiani multimediali.
4: Touring 104 Classic. Un classico di sempre, da rivivere ora.

0: Questa è Touring 104.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani, oggi.

0: During 104 Notizie.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. In apertura le dimissioni del premier britannico Keir Starmer. La svolta questa mattina quando Starmer si è convinto dalla spinta di figure di primo piano del suo governo, tra cui la ministra degli esteri Beth Cooper, che lo avrebbero sollecitato a fissare una data per il suo addio a Downing Street. Più di 100 deputati laburisti avevano chiesto la sua uscita, circa un quarto del gruppo parlamentare del partito. Le dimissioni di Sir Keir, dopo quasi 2 anni da primo ministro, si sono compiute mentre Barnum era a Westminster per prestare giuramento come neoeletto deputato del collegio di Markerfield. Il primo dei colloqui di alto livello tra Iran e Stati Uniti si è concluso, lo hanno detto i mediatori del Pakistan e del Qatar in un comunicato congiunto, spiegando che le trattative si sono svolte in un'atmosfera costruttiva e positiva, aggiungendo che l'Iran e gli Stati Uniti hanno concordato di istituire un canale di comunicazione per evitare incidenti e proteggere il transito nello stretto di Hormuz. Inoltre Iran e Stati Uniti hanno concordato una tabella di marcia per raggiungere un accordo definitivo entro 60 giorni. Il servizio della redazione.
2: Sul tavolo ci sono diversi dossier dedicati: il futuro del Libano, le deroghe per la vendita del petrolio iraniano, lo sblocco di asset finanziari congelati. Teheran però mantiene una posizione rigida e attraverso fonti vicine ai negoziatori ha ribadito che lo stretto di Hormuz non verrà riaperto finché non sarà rispettato il cessate il fuoco in Libano. Vance ha parlato di progressi registrati nelle ultime ore e si è detto fiducioso sulla possibilità di ulteriori passi in avanti. Intanto per martedì sono previsti a Washington colloqui tra delegazioni israeliane e libanesi sulle future zone demilitarizzate.
1: L'economia, il partito, l'assalto a EasyJet, la società di investimento americana Castlelake, che in partnership con Air France ha già contribuito in maniera corposa al rilancio di Scandinavian Airlines, ha annunciato di aver presentato una maxi offerta per l'acquisto della seconda più grande compagnia aerea low cost d'Europa, un pacchetto con un'offerta complessiva da 4,74 miliardi di sterline, poco meno di 5 miliardi e mezzo di euro, dopo che il consiglio amministrazione di EasyJet ha rispedito al mittente le prime 3 proposte. La Guardia di Finanza di Viareggio ha scoperto un tentativo di truffa che sarebbe stato perpetrato da un cittadino straniero residente a Napoli nell'ambito dei fondi del PNRR. Le indagini sono partite dalla denuncia di un uomo di Viareggio che si è ritrovato inconsapevolmente al centro della vicenda, in quanto il malvivente aveva usato la sua identità per richiedere un credito d'imposta da circa 20.000 euro per la sostituzione di un impianto di climatizzazione in un immobile in provincia dell'Aquila, una città con cui l'uomo non ha alcun legame. La finanza ha segnalato immediatamente il caso all'Agenzia delle Entrate, che ha sospeso l'erogazione del credito. Sono in corso le indagini per individuare gli ideatori della truffa. Non è in pericolo di vita il cittadino algerino di 53 anni ferito l'altra notte a Napoli con un coltello nel corso di un tentativo di rapina del suo borsello. L'uomo è stato colpito alla spalla destra. L'aggressione in via Conforti, a pochi passi da Piazza Garibaldi. La vittima è stata portata in ambulanza al Pellegrini. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri di Stella, il 53enne sarebbe stato ferito dopo che si è rifiutato di consegnare il borsello, poi comunque sottrattogli. Una notizia di sport in chiusura: volley. Dopo il 3-0 subito dagli Stati Uniti, le azzurre si riscattano contro il Giappone strappando un netto 3-0 alle nipponiche con i parziali di 25-21, 25-23, 25-18. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Touring 104, Super Hit, un grande successo di adesso.

Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè.

0: Bravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Touring 104 Classic, un classico di sempre, da rivivere ora.

0: Touring 104 Notizie.
1: Nasce un nuovo ponte di cooperazione tra Calabria e Tunisia. La regione Calabria parteciperà alla realizzazione di un hub di formazione nel governatorato di Tunisi, progetto da oltre 7 milioni e 400 mila euro, finanziato dal Ministero degli Affari Esteri attraverso l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo. L'iniziativa coinvolgerà oltre 3.100 beneficiari tra giovani, studenti e operatori della formazione e punterà a sviluppare competenze nei settori dell'edilizia, dell'agricoltura, del turismo e dell'agroalimentare. Per il presidente Roberto Chiuto si tratta di un primo passo verso una più ampia collaborazione nel Mediterraneo per favorire occupazione, formazione e sviluppo condiviso. La FPCGL di Reggio Calabria denuncia gravi criticità nella sede regionale di Via Modena e chiede interventi immediati a tutela dei lavoratori. Al centro della protesta la presenza di roditori all'interno degli uffici, problema segnalato da settimane che secondo il sindacato non sarebbe stato risolto. A preoccupare anche le conseguenze di un recente incendio sviluppatosi nelle aree vicine alla struttura, con possibili ripercussioni sulla qualità dell'aria. La FPCGL ha presentato una segnalazione agli enti competenti e chiede una bonifica completa dell'edificio, oltre all'attivazione dello smart working fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Un appello alle istituzioni arriva da Taurianova, dove Sergio Carrozza, malato oncologico, chiede maggior sostegno per assistere la moglie Sabina, 40 anni, affetta da SLA e costretta a letto. L'uomo denuncia le difficoltà economiche legate alle cure e all'assistenza quotidiana, sostenendo che il contributo destinato ai malati gravissimi non venga riconosciuto perché la donna beneficia già dell'assistenza sociosanitaria. Sergio si rivolge alla Regione Calabria chiedendo misure specifiche per le famiglie che vivono situazioni analoghe e un maggiore supporto. L'importante è che Sabina possa continuare a vivere a casa sua con dignità, è il messaggio lanciato dalla coppia.
2: Lo sport.
3: Il conto alla rovescia è iniziato. Martedì 23 giugno dovrebbe essere il giorno del passaggio di proprietà della regina, con il club amaranto destinato a passare dalle mani di Nino Ballarino a quelle di Claudio Lotito. Fino all'annuncio ufficiale resta sempre doveroso usare prudenza, ma la direzione appare ormai tracciata. Al di là dei punti di vista e delle diverse sensibilità della piazza, la regina si prepara ad accogliere una proprietà di grande esperienza nel calcio italiano e con una struttura solida sotto il profilo gestionale. La curiosità maggiore adesso riguarda la composizione del nuovo organigramma. Nelle ultime settimane sono già circolati alcuni nomi per la direzione generale e per l'area sportiva, ma non è escluso che il nuovo assetto possa riservare qualche sorpresa. Attesa anche per la scelta dell'allenatore. Tra i profili accostati alla macchina Marantos è stato quello di Gaetano Auteri, allenatore esperto e preparato. Vedremo se la conduzione tecnica è già stata individuata oppure ogni valutazione arriverà solo dopo il closing e dopo le prime mosse ufficiali della nuova proprietà. La piazza aspetta con impazienza, curiosità e inevitabile speranza. La regina ha bisogno di ripartire, di ricostruire, di tornare a parlare soprattutto di campo. L'auspicio è che il nuovo percorso possa portare entusiasmo e soprattutto risultati capaci di mettere tutti d'accordo.
0: Touring 104. Informazione e passione.
4: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
5: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario. assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termo Casa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termo Casa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
6: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
7: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
6: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
8: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
9: Chi accumula libri, accumula desideri. E chi ha molti desideri è molto giovane, anche a 80 anni. Ugo Oietti.
8: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
10: Touring 104 Classic, un classico di sempre. Ora,

0: my heart.
1: Ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash It's Up Chart. In ordine sparso la classifica dei più trasmessi su Touring 104.
2: Smash It's Up Chart. Quando

0: Touring 104 Notizie.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Dopo la prima tornata di colloqui tenutasi in Svizzera tra Teheran e Washington con l'obiettivo di porre fine alla guerra in Medio Oriente, Bern ha dichiarato che sono state create le condizioni per l'avvio immediato di discussioni tecniche. Il facilitatore svizzero accoglie con favore i progressi costruttivi compiuti nel corso degli intensi colloqui diplomatici che si sono protratti per tutta la notte tra il 21 e il 22 giugno al Burgenstock. Tra i mediatori l'Iran e gli Stati Uniti, ha dichiarato il Ministero degli Esteri svizzero in un comunicato, aggiungendo che la tabella di marcia concordata crea le condizioni per l'immediata ripresa di nuove discussioni tecniche. La guerra tra Russia e Ucraina, nuovi attacchi su entrambi i fronti nelle ultime ore, il servizio della redazione.
2: Il sindaco di Mosca Sergei Sobyanin ha annunciato che le difese aeree russe hanno respinto un nuovo attacco diretto verso la capitale. Nelle ultime 24 ore sarebbero stati abbattuti complessivamente 14 velivoli senza pilota. Secondo le autorità russe, i droni intercettati erano diretti verso diverse aree della città. Le squadre di emergenza sono intervenute nei punti in cui sono precipitati i detriti. Non vengono segnalate vittime, ma l'episodio conferma l'intensificarsi delle operazioni aeree a distanza tra i due paesi.
1: Il valore di una persona non dipende da ciò che realizza o produce. Per questo motivo nessun medico dovrebbe mai presumere, basandosi su algoritmi di laboratorio, di decidere sulla vita di un embrione o di una persona anziana. La medicina non può mai diventare serva di una morte programmata, l'ha detto il Papa nell'udienza alla Fondazione Jerome Lejeune, famoso per i suoi studi sulla sindrome di Down. La mamma e il suo compagno, il nonno delle due sorelle ritrovate ieri sera a Formia, 15 giorni dalla loro scomparsa da una casa famiglia di Civitella al Fedena, sono stati fermati all'alba con l'accusa di sequestro di persone in concorso. La donna, Valentina D'Acunto, è in carcere a Teramo, il suo compagno, il nonno delle ragazze Vincenzo Esposito e Marco D'Acunto, sono in quello di Sulmona. Intanto il papà delle ragazze, Stefano Di Giacinto, ha affidato a Facebook il suo messaggio di sollievo. Dopo l'incendio di ieri all'ospedale del Mare di Napoli, la notte scorsa, sempre in Campania, un incendio di grandi dimensioni è divampato in un'azienda della zona industriale di Sarno, in provincia di Salerno. Il rogo ha devastato un capannone di circa 5.000 metri quadrati di un'azienda specializzata nella lavorazione della plastica e nella produzione di contenitori per alimenti. Data la vastità dell'incendio, a supporto delle squadre locali è intervenuto il personale proveniente dai comandi di Napoli, Caserta ed Avellino, impiegati circa 40 uomini e 10 mezzi di soccorso. Un giovane di 25 anni è morto ed un suo amico è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto ieri intorno alle 23.30 a San Nicandro Garganico e nel Foggiano, sulla strada provinciale 41, direzione Torre Mileto. L'auto su cui viaggiavano i due è uscita di strada per cause ancora non note. Il 25enne Luigi Limosani, che era la guida, è morto sul colpo, mentre il passeggero, un 27enne, è stato trasportato in ospedale nel soccorso. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Ultima pagina in chiusura: nuova sfida commerciale tra Stati Uniti e Cina. Pechino ha dichiarato di aver vietato agli enti pubblici di acquistare prodotti da 46 unità statunitensi. Secondo una dichiarazione del Ministero delle Finanze cinese, sono escluse le società con investimenti statunitensi in Cina. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione. L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
3: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
4: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
3: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
5: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
6: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
7: Questa è Smash It Up Chart, solo su Touring 104. Mi sento un

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Allarga i tuoi orizzonti. Guarda oltre le normali prospettive. Promuovi al meglio la tua immagine, i tuoi eventi, la tua attività. Per la tua comunicazione aziendale, scegli i partner ideali. Progetto 5, Radio Touring 104 e Video Touring 87 sono al tuo fianco con allestitori, grafici, DJ, speaker, giornalisti, animatori, videomaker e tantissima professionalità. A bordo dell'avveniristico Giant Radio Truck o del Vintage Walking Radio, in diretta radio e TV, il tuo evento sarà straordinario grazie ad allestimenti speciali, spot audio video, campagne social, interviste, musica e tanta animazione. Pensa in grande.

@progettotouring.it. Progetto 5, artigiani multimediali della comunicazione integrata. Radio Touring 104, la radio dei grandi eventi. Video Touring 87, informazione e passione. www.progettotouring.it.

estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify. È una produzione SIPEM e Mediterraneos Production.

0: ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash Hits Up Chart. In ordine sparso la classifica dei più trasmessi su Touring 104.
1: Smash Hits Up Chart.

0: Touring 104 Notizie.
1: Nasce un nuovo ponte di cooperazione tra Calabria e Tunisia. La regione Calabria parteciperà alla realizzazione di un hub di formazione nel governatorato di Tunisi, progetto da oltre 7 milioni e 400 mila euro, finanziato dal Ministero degli Affari Esteri attraverso l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo. L'iniziativa coinvolgerà oltre 3.100 beneficiari tra giovani, studenti e operatori della formazione e punterà a sviluppare competenze nei settori dell'edilizia, dell'agricoltura, del turismo e dell'agroalimentare. Per il presidente Roberto Chiuto si tratta di un primo passo verso una più ampia collaborazione nel Mediterraneo per favorire occupazione, formazione e sviluppo condiviso. La FP-CGL di Reggio Calabria denuncia gravi criticità nella sede regionale di Via Modena e chiede interventi immediati a tutela dei lavoratori. Al centro della protesta la presenza di roditori all'interno degli uffici, problema segnalato da settimane che secondo il sindacato non sarebbe stato risolto. A preoccupare anche le conseguenze di un recente incendio sviluppatosi nelle aree vicine alla struttura, con possibili ripercussioni sulla qualità dell'aria. La FP-CGL ha presentato una segnalazione agli enti competenti e chiede una bonifica completa dell'edificio, oltre all'attivazione dello smart working fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Un appello alle istituzioni arriva da Taurianova, dove Sergio Carrozza, malato oncologico, chiede maggior sostegno per assistere la moglie Sabina, 40 anni, affetta da SLA e costretta a letto. L'uomo denuncia le difficoltà economiche legate alle cure e all'assistenza quotidiana, sostenendo che il contributo destinato ai malati gravissimi non venga riconosciuto perché la donna beneficia già dell'assistenza sociosanitaria. Sergio si rivolge alla Regione Calabria chiedendo misure specifiche per le famiglie che vivono situazioni analoghe e un maggiore supporto. L'importante è che Sabina possa continuare a vivere a casa sua con dignità, è il messaggio lanciato dalla coppia.
2: Lo sport.
3: Il conto alla rovescia è iniziato martedì 23 giugno, dovrebbe essere il giorno del passaggio di proprietà della regina, con il club Amaranto destinato a passare dalle mani di Nino Ballarino a quelle di Claudio Lotito. Fino all'annuncio ufficiale resta sempre doveroso usare prudenza, ma la direzione appare ormai tracciata. Al di là dei punti di vista e delle diverse sensibilità della piazza, la regina si prepara ad accogliere una proprietà di grande esperienza nel calcio italiano e con una struttura solida sotto il profilo gestionale. La curiosità maggiore adesso riguarda la composizione del nuovo organigramma. Nelle ultime settimane sono già circolati alcuni nomi per la direzione generale e per l'area sportiva, ma non è escluso che il nuovo assetto possa riservare qualche sorpresa. Attesa anche per la scelta dell'allenatore. Tra i profili accostati alla macchina Amaranto è stato quello di Gaetano Auteri, allenatore esperto e preparato. Vedremo se la conduzione tecnica è già stata individuata oppure ogni valutazione arriverà solo dopo il closing e dopo le prime mosse ufficiali della nuova proprietà. La piazza aspetta con impazienza, curiosità e inevitabile speranza. La regina ha bisogno di ripartire, di ricostruire, di tornare a parlare soprattutto di campo. L'auspicio è che il nuovo percorso possa portare entusiasmo e soprattutto risultati capaci di mettere tutti d'accordo.
0: Touring 104. Informazione e passione.
4: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme. Caffè Mauro, emozione mediterranea.
5: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termo Casa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termo Casa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
6: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
7: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
6: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
8: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
9: Chi ha paura di sognare è destinato a morire. Bob Marley.
8: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
10: Smash It Up Chart. Smash It Up Chart.

0: prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi: scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani, oggi.
1: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria, telefono 0965 23 59. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
2: Amor perdido, il nuovo CD di Elena Presti. Ascoltalo in radio e nelle TV. Il tormentone estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify e una produzione SIPEM e Mediterraneos Production. Elena Presti, Amor perdido, il successo dell'estate 2026.
3: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
4: Ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash It's Up Chart.
5: Smash It's Up Chart.
4: La classifica dei 30 più trasmessi su Touring 104. 104. In ordine sparso.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Dopo la prima tornata di colloqui tenutasi in Svizzera tra Teheran e Washington con l'obiettivo di porre fine alla guerra in Medio Oriente, Bern ha dichiarato che sono state create le condizioni per l'avvio immediato di discussioni tecniche. Il facilitatore svizzero accoglie con favore i progressi costruttivi compiuti nel corso degli intensi colloqui diplomatici che si sono protratti per tutta la notte tra il 21 e il 22 giugno al Burgenstock. Tra i mediatori l'Iran e gli Stati Uniti, ha dichiarato il Ministero degli Esteri svizzero in un comunicato, aggiungendo che la tabella di marcia concordata crea le condizioni per l'immediata ripresa di nuove discussioni tecniche. La guerra tra Russia e Ucraina, nuovi attacchi su entrambi i fronti nelle ultime ore, il servizio della redazione.
2: Il sindaco di Mosca Sergei Sobyanin ha annunciato che le difese aeree russe hanno respinto un nuovo attacco diretto verso la capitale. Nelle ultime 24 ore sarebbero stati abbattuti complessivamente 14 velivoli senza pilota. Secondo le autorità russe, i droni intercettati erano diretti verso diverse aree della città. Le squadre di emergenza sono intervenute nei punti in cui sono precipitati i detriti. Non vengono segnalate vittime, ma l'episodio conferma l'intensificarsi delle operazioni aeree a distanza tra i due paesi.
1: Il valore di una persona non dipende da ciò che realizza o produce. Per questo motivo nessun medico dovrebbe mai presumere, basandosi su algoritmi di laboratorio, di decidere sulla vita di un embrione o di una persona anziana. La medicina non può mai diventare serva di una morte programmata. L'ha detto il Papa nell'udienza alla Fondazione Jérôme Lejeune, famoso per i suoi studi sulla sindrome di Down. La Guardia di Finanza di Viareggio ha scoperto un tentativo di truffa che sarebbe stato perpetrato da un cittadino straniero residente a Napoli nell'ambito dei fondi del PNRR. Le indagini sono partite dalla denuncia di un uomo di Viareggio che si è ritrovato inconsapevolmente al centro della vicenda, in quanto il malvivente aveva usato la sua identità per richiedere un credito d'imposta da circa 20.000 euro per la sostituzione di un impianto di climatizzazione in un immobile in provincia dell'Aquila, una città con cui l'uomo non ha alcun legame. La finanza ha segnalato immediatamente il caso all'Agenzia delle Entrate, che ha sospeso l'erogazione del credito. Sono in corso le indagini per individuare gli ideatori della truffa. Non è in pericolo di vita il cittadino algerino di 53 anni ferito l'altra notte a Napoli con un coltello nel corso di un tentativo di rapina del suo borsello. L'uomo è stato colpito alla spalla destra. L'aggressione in via Conforti, a pochi passi da piazza Garibaldi. La vittima è stata portata in ambulanza al Pellegrini. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri di Stella, il 53enne sarebbe stato ferito dopo che si è rifiutato di consegnare il borsello, poi comunque sottrattogli. Una notizia di sport in chiusura: volley. Dopo il 3-0 subito dagli Stati Uniti, le azzurre si riscattano contro il Giappone strappando un netto 3-0 alle nipponiche con i parziali di 25-21, 25-23, 25-18. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
4: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.
5: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
6: Chi legge sa molto. Chi osserva sa molto di più. Alexandre Dumas, figlio.
5: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
7: Radio Touring 104.
8: Benvenuti.
9: Ok.
8: Benvenuti a casa Lopresti. Casa Lopresti. Benvenuti a casa Lopresti.
10: Tanta roba. Oh, live, baby. I'm moving
11: to the sun. Ciao da Filippo, lunedì 22 giugno, vedo che c'è Nick dall'altra parte che metterà tutte le canzoni di queste due ore intense da vivere con la nostra musica. Siamo anche in radiovisione 87, giusto?

stato uno dei pochi tormentoni questa estate, è già iniziata da ieri, 22 giugno, ho detto 21 per caso, perché mi ha ripreso Nick, ho detto vedi che ho detto 21, vabbè, già, capita in diretta, in radio, siamo sempre in super velocità. Stavo cercando la canzone nuova di Anitta, se mi date un attimo il display davanti, che ce l'ho davanti, aspetta che lo guardo un attimo, vi do giusto il titolo. No, è Anna Mena, non è Anitta. Beh, sono artiste international. Gracie Abrams,

Radio Touring 104, Casa Lopresti. Ciao da Filippo, che bello. Oggi Nick in regia. Due ore intense da vivere con i successi del momento, ma non solo, perché quattro volte durante le due ore vi facciamo sognare, soprattutto con questa canzone di qualche estate fa, del 2010, giusto? You are not alone, Metzlinger.

0: e della comunicazione. Passione, creatività e un po' di lucida follia. Lo Presti Idea, dateci uno spazio e vi facciamo una festa. www.loprestiidea.it.
1: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
2: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.

Amor Perdido, il nuovo CD di Elena Presti. Ascoltalo in radio e nelle TV. Il tormentone estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify e una produzione SIPEM e Mediterraneos Production.

dovevo passarle perché una segnalata è Vittoria, che saluto, e Ludovica, che sono sempre attenti a questo genere particolare bellissimo che noi inseriamo all'interno della programmazione della radio. Nothing But Thieves, bravissimi ragazzi, mettono un'energia, anche se non ami il genere musicale, ti danno una carica niente male, come gli spinaci di Braccio di Ferro. Fatto un paragone stupido, però per intendere. Infatti mi sono tirato in su io. Mac, novità.

alla ricerca del successo dell'estate. Canzoni su canzoni, li stiamo veramente sentendo tutte quelle che arrivano in redazione, quindi siamo contentissimi. Se avete anche voi fatto una canzone carina, inviatecela. L'indirizzo mail è semplice, programmazione@tuning104.it. Inviatela, noi la sentiamo, se è carina la mandiamo e vi intervistiamo anche, perché no. 17.47 in diretta anche oggi, doppio 2, come dice un mio amico, lunedì 22 giugno, una nuova settimana con Casa Lopresti, con Radio Tuning, Video Tuning. Ci sono tante novità, molte le abbiamo già sentite durante la prima parte di Casa Lopresti. Adesso, appena l'ho visto, ho detto no ragazzi, incredibile. Chaka Khan, quella di Ain't Nobody, successo negli anni 70, è tornata alla grande. È tornata con un singolo meraviglioso, con lui, con lei c'è anche Snoop Dogg. Sentiamo, novità assoluta oggi, questa è Boogie in My

Leggevo che nel nuovo album che esce a settembre, Chuckzilla, si chiama così, di Chaka Khan, oltre alla collaborazione con questo nuovo singolo con Snoop Dogg, c'è anche singoli con Lenny Kravitz. Sì, a 7 anni sono passati, ma Chaka Khan, insomma, se vi capita di sentire Ain't Nobody, cioè lo dovete sentire per forza, che è una delle canzoni più forti in assoluto. Non solo quella, I Feel For You era pure bella. E niente, perché dico questo? Perché è il mondo di Friday Licious, no? Sono le canzoni anni 70, 80, 90 che mi diverto a mettere quando torno.

0: Touring 104 Notizie.
1: Nasce un nuovo ponte di cooperazione tra Calabria e Tunisia. La regione Calabria parteciperà alla realizzazione di un hub di formazione nel governatorato di Tunisi, progetto da oltre 7 milioni e 400 mila euro, finanziato dal Ministero degli Affari Esteri attraverso l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo. L'iniziativa coinvolgerà oltre 3.100 beneficiari tra giovani, studenti e operatori della formazione e punterà a sviluppare competenze nei settori dell'edilizia, dell'agricoltura, del turismo e dell'agroalimentare. Per il presidente Roberto Chiuto si tratta di un primo passo verso una più ampia collaborazione nel Mediterraneo per favorire occupazione, formazione e sviluppo condiviso. La FPCGL di Reggio Calabria denuncia gravi criticità nella sede regionale di Via Modena e chiede interventi immediati a tutela dei lavoratori. Al centro della protesta la presenza di roditori all'interno degli uffici, problema segnalato da settimane che secondo il sindacato non sarebbe stato risolto. A preoccupare anche le conseguenze di un recente incendio sviluppatosi nelle aree vicine alla struttura, con possibili ripercussioni sulla qualità dell'aria. La FPCGL ha presentato una segnalazione agli enti competenti e chiede una bonifica completa dell'edificio, oltre all'attivazione dello smart working fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Un appello alle istituzioni arriva da Taurianova, dove Sergio Carrozza, malato oncologico, chiede maggior sostegno per assistere la moglie Sabina, 40 anni, affetta da SLA e costretta a letto. L'uomo denuncia le difficoltà economiche legate alle cure e all'assistenza quotidiana, sostenendo che il contributo destinato ai malati gravissimi non venga riconosciuto perché la donna beneficia già dell'assistenza sociosanitaria. Sergio si rivolge alla Regione Calabria chiedendo misure specifiche per le famiglie che vivono situazioni analoghe e un maggiore supporto. L'importante è che Sabina possa continuare a vivere a casa sua con dignità, è il messaggio lanciato dalla coppia.
2: Lo sport.
3: Il conto alla rovescia è iniziato. Martedì 23 giugno dovrebbe essere il giorno del passaggio di proprietà della regina, con il club Amaranto destinato a passare dalle mani di Nino Ballarino a quelle di Claudio Lotito. Fino all'annuncio ufficiale resta sempre doveroso usare prudenza, ma la direzione appare ormai tracciata. Al di là dei punti di vista e delle diverse sensibilità della piazza, la regina si prepara ad accogliere una proprietà di grande esperienza nel calcio italiano e con una struttura solida sotto il profilo gestionale. La curiosità maggiore adesso riguarda la composizione del nuovo organigramma. Nelle ultime settimane sono già circolati alcuni nomi per la direzione generale e per l'area sportiva, ma non è escluso che il nuovo assetto possa riservare qualche sorpresa. Attesa anche per la scelta dell'allenatore, tra i profili accostati alla macchina Amaranto è stato quello di Gaetano Auteri, allenatore esperto e preparato. Vedremo se la conduzione tecnica è già stata individuata oppure ogni valutazione arriverà solo dopo il closing e dopo le prime mosse ufficiali della nuova proprietà. La piazza aspetta, con impazienza, curiosità e inevitabile speranza. La regina ha bisogno di ripartire, di ricostruire, di tornare a parlare soprattutto di campo. L'auspicio è che il nuovo percorso possa portare entusiasmo e soprattutto risultati capaci di mettere tutti d'accordo.
0: Touring 104. Informazione e passione.
4: Lo Prestidea, l'agenzia per qualunque tipo di evento, dalle feste di

0: e della comunicazione. Passione, creatività e un po' di lucida follia. Lo Presti Idea, dateci uno spazio e vi facciamo una festa. www.loprestiidea.it.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.
3: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
4: Chi nel corso della vita non ha mai commesso pazzie è un pazzo. Alessandro Morandotti.
3: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.

Siamo tornati in diretta con una nuovissima canzone molto bella, devo dire, di Tonella Piaga, Businessman. Casolo Presti, un'ora intensa da vivere ogni giorno, sia in radio, in FM, diabolicamente perfetta, tra le 17 e le 19 poi. No, non c'è la replica. Ricordo che all'inizio c'era la replica, a mezzanotte. Adesso solo l'originale, dalle 5 alle 7, da lunedì al venerdì.

Bellissimo, nuovo singolo di Summer Potential. Lunedì, questa è la settimana di molti programmi che poi andranno in vacanza e torneranno giustamente a settembre. Tra questi anche Voices, che andrà in onda alle 19 stasera con Adele e Benvenuto Mar. Lunedì, mercoledì e venerdì 19, 20 e 30. Poi ci sono i ragazzi dell'Arcidiavolo, le Diavolesse capitanate da Antonio Calabro alle 20 e 42. Mi raccomando, seguiteli, perché è un appuntamento da non perdere, come ogni lunedì. Ariana Grande!

che grande singolo questo di Ariana Grande, va sentito con calma, cioè, ma... però mi ha detto vedi che devi avvertirli perché è una specie di lento meraviglioso, poi una bella storia che finisce bene per lei, per Ariana Grande. Non tanto nella vita privata, perché sembra che dopo 3 anni si è lasciato con il suo fidanzato, così mi hanno detto i ragazzi delle news. A proposito di news, andate sul nostro sito touring104.it che è super aggiornato, le notizie del territorio, le classifiche, non solo. Irama, Castle Presti, baby.

love you baby. Oggi ho due spettatrici incredibili dall'altra parte, giovanissime, che li saluto, la figlia di Tony R, baby. Madonna con Sabrina Carpenter all'interno di Cavolo Presti, 18 minuti, no, 18 e 25. Devo stare attento a dare l'orario perché insomma. Questa è una delle canzoni più belle di quest'estate, si chiama Another. Peccato per gli amici che guardano la TV, non c'è un video.

0: 애도행 칠도 것 같아요.
1: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme. Caffè Mauro. Emozione mediterranea.
2: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: La nuova canzone di Angelina Mango con Marco Mengoni, l'avete sentita già da venerdì in grande, con grande anteprima la mattina con i nostri due supereroi, che ringrazio. Oggi ho sentito la grande Chiara Sola, la nostra Rita, però domani tornerà Antonio Simone, l'ultima settimana dalle 10 a mezzogiorno di Touring Café, baby. Allora arriveremo fino alle 19.

Che bravo! Timpala, ho detto. Con Jenny. Ehi ragazzi! C'è la festa qui in

Che bello sto singolo di Francesco Gabbani, tutto da, da ballare alla grande. Siete nel mondo di Radio Tune 104, 24 ore non stop di programmi molto interessanti. Vengono, fanno un concorso per entrare alla radio, però molte volte lo dico sempre che in radio, anche se non è la voce of the Madon, tranquilli ragazzi, se vi piace la radio avvicinatevi al nostro mondo, diventerete dei supereroi, vedo.

I Lost Frequencies, protagonisti, che la chitarrina di Stardust. Vabbè, il campionamento è quello. C'è Nicky, c'è Nicky alla parte tecnica, ma lei è bravissima. Una canzone di 20 anni fa, pensate un po'. Ripresa, Mel Kay.

oggi due ore veramente intense che abbiamo vissuto alla grande. Siamo per finire la puntata di oggi, tra un po' Voices con Benvenuto Mare delle Briganti. Io poi torno domani. Abbiamo due canzoni prima delle news che arriveranno puntuali alle 19. Lei è molto brava. Drop Dead, Olivia Rodrigo.

che brava che lei. Grazie ragazzi, siete stati carinissimi. Cioè, io domani torno, sarò super forma come sempre. Anche voi, mi raccomando. Continuate a seguire Radio Turin 104, tanti programmi interessanti anche questo lunedì. Grazie a Nicky per la parte tecnica. Vi lascio con una canzone veramente di tantissimi anni fa. Volevo sentirla, volevo sentirla perché la metterò quando sarà Fra Delicious, perché merita. Yes, sir, I can boogie.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nel Regno Unito si apre ufficialmente la corsa alla leadership del Labour dopo le dimissioni di Keir Starmer da primo ministro. Andy Burnham, appena tornato in Parlamento, ha annunciato la propria candidatura alla guida del partito di maggioranza e di conseguenza del governo. L'ex sindaco di Manchester ha ringraziato Starmer per il servizio reso al paese in una fase difficile, ma si prepara ora a raccoglierne l'eredità politica. Burnham, esponente progressista e considerato il favorito, dovrà però fare i conti anche con la pressione delle opposizioni. Nigel Farage, leader di Reform UK, chiede elezioni anticipate e attacca il Labour, sostenendo che il paese non accetterà semplicemente un nuovo politico di professione a Downing Street.
2: Passi avanti nei negoziati sul nucleare iraniano. Il vicepresidente americano J.D. Vance ha annunciato che Teheran ha accettato di invitare nuovamente nel paese gli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Per Washington si tratta di una tappa decisiva verso un accordo definitivo sul programma nucleare iraniano. Vance ha parlato di un risultato importante per il popolo americano, di un primo passo verso la cessazione permanente del programma di armamento nucleare dell'Iran. Intanto il presidente iraniano Pezeshkian è atteso domani in Pakistan, paese che sta svolgendo un ruolo centrale nella mediazione tra Teheran e Washington.
1: Vediamo in Italia con la cronaca. Omicidio del milanese dopo una lite per una ragazza. A Zibido San Giacomo, un uomo di 40 anni, Claudio Miranda, di origini napoletane, è stato investito e ucciso da un'auto. Secondo la ricostruzione degli investigatori, la vittima e il conducente si erano dati appuntamento nella zona del cimitero per un chiarimento. Miranda si sarebbe presentato con altre tre persone e con una pistola a salve, dalla quale avrebbe esploso due colpi. A quel punto Stefano Pascelli, 31 anni, la guida della vettura, lo avrebbe travolto. L'uomo è stato arrestato con l'accusa di omicidio volontario.
2: Svolta nel caso di Sara e Alicia, le due sorelle fuggite dalla casa famiglia di Civitella Alfedena in Abruzzo. A indirizzare gli investigatori verso Formia sarebbe stata una videochiamata della madre partita da un telefono intestato a un cittadino pakistano già seguito dai carabinieri. Le due ragazze sono state ritrovate in un appartamento della zia materna, che avrebbe dichiarato di aver agito su mandato della madre. Secondo quanto emerso, le minori avrebbero vissuto chiuse in casa senza poter uscire né aprire le persiane. Il procuratore di Sulmona ha descritto le sorelle come molto provate, spiegando che al momento del ritrovamento non hanno mostrato particolare sollievo.
1: A Porto Corsini, in provincia di Ravenna, un bambino di circa 3 anni ha rischiato di annegare in spiaggia ed è stato salvato da un'infermiera fuori servizio. Serena Opipari, 32 anni, lavora nel reparto di terapia intensiva del Sant'Orsola di Bologna e si trovava sulla spiaggia libera quando ha sentito le grida di aiuto. Il piccolo era incosciente, non respirava ed era in arresto cardiaco. L'infermiera ha iniziato subito il massaggio cardiaco, riuscendo dopo alcuni minuti a far riprendere la respirazione al bambino. I bagnanti hanno applaudito il salvataggio. Il piccolo ora è ricoverato in prognosi riservata a Bologna, ma i medici sarebbero fiduciosi.
2: Veniamo allo sport. Nuovo caso doping per Alex Schwarzer. L'Agenzia Nazionale Antidoping tedesca ha avviato un procedimento nei confronti del marciatore azzurro dopo il rilevamento di tracce di eritropoietina sia nei campioni di urina che in quelli di sangue. Schwarzer è stato sospeso in via cautelare. L'ex campione olimpico, squalificato in passato per doping, ha respinto ogni accusa dichiarandosi innocente, ma ha annunciato di non volersi più difendere. A 41 anni ha spiegato non avrebbe più la forza per affrontare una nuova battaglia. La notizia arriva dopo il record italiano ottenuto ad aprile nella maratona di marcia in Germania.
1: Giovanni Malagò è il nuovo presidente della FIGC, l'ex numero uno del CONI. È stato eletto con il 68,58% dei voti dall'Assemblea federale, chiamata a scegliere una nuova guida dopo le dimissioni di Gabriele Gravina, seguita al flop della nazionale fuori dai mondiali 2026. Nella sua prima conferenza stampa, Malagò ha indicato 3 priorità: ricompattare il mondo del calcio italiano, definire un nuovo progetto tecnico e rilanciare il rapporto con una parte della politica. Sul futuro commissario tecnico, il neo presidente ha spiegato di non aver ancora parlato con nessuno, di voler avviare una fase di valutazione. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
4: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani, oggi.

Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.

0: buona estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify. È una produzione SIPEM e Mediterraneos Production. Elena Presti, Amor Perdido, il successo dell'estate 2026.
1: Un aforisma al giorno, pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
2: Chi non comprende il tuo silenzio, probabilmente non capirà nemmeno le tue parole. Albert Hubbard.
1: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
3: Radio Touring 104 e Video Touring, canale 87 del digitale terrestre. Mi sento un

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
2: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
3: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
2: Lascia che le cose belle continuino per sempre.

0: Touring 104 Notizie. Touring 104 Notizie.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nel Regno Unito si apre ufficialmente la corsa alla leadership dell'Avur dopo le dimissioni di Keir Starmer da primo ministro. Andy Burnham, appena tornato in Parlamento, ha annunciato la propria candidatura alla guida del partito di maggioranza e di conseguenza del governo. L'ex sindaco di Manchester ha ringraziato Starmer per il servizio reso al paese in una fase difficile, ma si prepara ora a raccoglierne l'eredità politica. Burnham, esponente progressista e considerato il favorito, dovrà però fare conti anche con la pressione delle opposizioni. Nigel Farage, leader di Reform UK, chiede elezioni anticipate e attacca il Labour, sostenendo che il paese non accetterà semplicemente un nuovo politico di professione a Downing Street.
2: Passi avanti nei negoziati sul nucleare iraniano. Il vicepresidente americano J.D. Vance ha annunciato che Teheran ha accettato di invitare nuovamente nel paese gli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Per Washington si tratta di una tappa decisiva verso un accordo definitivo sul programma nucleare iraniano. Vance ha parlato di un risultato importante per il popolo americano, di un primo passo verso la cessazione permanente del programma di armamento nucleare dell'Iran. Intanto il presidente iraniano Pezeshkian è atteso domani in Pakistan, paese che sta svolgendo un ruolo centrale nella mediazione tra Teheran e Washington.
1: Veniamo in Italia con la cronaca. Omicidio del milanese dopo una lite per una ragazza. A Zibido San Giacomo, un uomo di 40 anni, Claudio Miranda, di origini napoletane, è stato investito e ucciso da un'auto. Secondo la ricostruzione degli investigatori, la vittima e il conducente si erano dati appuntamento nella zona del cimitero per un chiarimento. Miranda si sarebbe presentato con altre tre persone e con una pistola a salve dalla quale avrebbe esploso due colpi. A quel punto Stefano Pascieri, 31 anni, la guida della vettura, lo avrebbe travolto. L'uomo è stato arrestato con l'accusa di omicidio volontario.
2: Svolta nel caso di Sara e Alicia, le due sorelle fuggite dalla casa famiglia di Civitella Alfedena in Abruzzo. A indirizzare gli investigatori verso Formia sarebbe stata una videochiamata della madre partita da un telefono intestato a un cittadino pakistano già seguito dai carabinieri. Le due ragazze sono state ritrovate in un appartamento della zia materna, che avrebbe dichiarato di aver agito su mandato della madre. Secondo quanto emerso, le minori avrebbero vissuto chiuse in casa senza poter uscire né aprire le persiane. Il procuratore di Sulmona ha descritto le sorelle come molto provate, spiegando che al momento del ritrovamento non hanno mostrato particolare sollievo.
1: A Porto Corsini, in provincia di Ravenna, un bambino di circa 3 anni ha rischiato di annegare in spiaggia ed è stato salvato da un'infermiera fuori servizio. Serena Opipari, 32 anni, lavora nel reparto di terapia intensiva del Sant'Orsola di Bologna e si trovava sulla spiaggia libera quando ha sentito le grida di aiuto. Il piccolo era incosciente, non respirava ed era in arresto cardiaco. L'infermiera ha iniziato subito il massaggio cardiaco, riuscendo dopo alcuni minuti a far riprendere la respirazione al bambino. I bagnanti hanno applaudito il salvataggio. Il piccolo ora è ricoverato in prognosi riservata a Bologna, ma i medici sarebbero fiduciosi.
2: Veniamo allo sport. Nuovo caso doping per Alex Schwarzer. L'agenzia nazionale antidoping tedesca ha avviato un procedimento nei confronti del marciatore azzurro dopo il rilevamento di tracce di eritropoietina sia nei campioni di urina che in quelli di sangue. Schwarzer è stato sospeso in via cautelare. L'ex campione olimpico, già squalificato in passato per doping, ha respinto ogni accusa dichiarandosi innocente, ma ha annunciato di non volersi più difendere. A 41 anni ha spiegato non avrebbe più la forza per affrontare una nuova battaglia. La notizia arriva dopo il record italiano ottenuto ad aprile nella maratona di marcia in Germania.
1: Giovanni Malagò è il nuovo presidente della FIGC, l'ex numero uno del CONI. È stato eletto con il 68,58% dei voti dall'Assemblea federale, chiamata a scegliere una nuova guida dopo le dimissioni di Gabriele Gravina, seguita al flop della nazionale fuori dei mondiali 2026. Nella sua prima conferenza stampa, Malagò ha indicato 3 priorità: ricompattare il mondo del calcio italiano, definire un nuovo progetto tecnico e rilanciare il rapporto con una parte della politica. Sul futuro commissario tecnico, il neopresidente ha spiegato di non aver ancora parlato con nessuno, di voler avviare una fase di valutazione. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Vuoi stupire i tuoi ospiti, coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata centrata all'insegna del divertimento. Noleggia il toro meccanico. Il successo è assicurato.
4: Questa è Touring 104.

0: Radio Touring 104.
1: L'Arcidiavolo, un programma di musica, curiosità e sorrisi, con Antonio Calabrò. Ogni lunedì ore 20:30, Radio Touring 104.
2: Buonasera amici in ascolto, ben trovati. Antonio Calabrò, l'Arcidiavolo, in questo caliente 22 giugno, abbastanza rovente, abbastanza caloroso, molto suadente, molto ricco di quella felicità estiva che ci porta tutti nel delirio dell'estate. Che bello, è arrivata pienamente 22 giugno. Io festeggio, sparo le bombette, apro le bottiglie, spiano i giardini, crepo l'asfalto, non saprei che altro fare per festeggiare, anche guardando le facce afflitte delle mie diavolesse qui presenti, che invece sputano, smozzicano, si imprecano, si arrabbiano, accendono l'aria condizionata a meno 23, che però non suscita nulla perché loro sono abbastanza accaldate. Buonasera Rita Nocera, buonasera. Perché così?
3: Buonasera,
2: sofferente?
3: Arcidiavolo.
2: Sofferente così, si è portata pure il ventaglio, ma che è, un po' di calduccio, dai, record di caldo in tutta Europa.
3: È arrivato il Niño.
2: Il Niño, guarda che bello.
3: Sta facendo danni.
2: Sta facendo danni, che tipo, cerebrali, quelli non c'è bisogno, non c'è bisogno.
3: E comunque l'asfalto, mio caro, si è crepato dal caldo, crepa l'asfalto.
2: Una volta quando si parcheggiavano le motociclette, quelle grosse che non salivano sul cavalletto ma avevano il, come si dice, il cavalletto laterale, no? Quella specie di cosa che si appoggiava la moto in un modo un po' storto e si metteva nell'asfalto estivo della nostra, per esempio, costa ionica, mi ricordo che dopo la moto stava bella tranquilla i primi 3 minuti, poi l'asfalto si scioglieva letteralmente sotto il cavalletto e le moto cadevano, quindi questo è il
3: crepavano
2: moto e asfalto. Buonasera Daniela Mazzeo, anche lei questa
4: buonasera
2: sera.
4: Buonasera Arcidiavolo.
2: Buonasera, la vedo rossa come una paparina, ecco, per dire.
4: Il sole bacia i belli.
2: Il sole c'ha sempre una pronta, il sole bacia i belli.
3: Ecco perché io sono bianca.
2: Lei invece, ecco, in questo
3: color
2: momento
3: madre perla.
2: In questo momento così vicine, non so, mi sembrate il Lane Rossi Vicenza, perché lei ancora non è abbronzata.
4: La squadra, per esempio, bianconera.
2: Ecco, ha rivelato qualcosa. Ha rivelato qualcosa di terribile.
3: A momenti ci crepa l'Arcidiavolo.
2: No, non siete bianconeri, perché lei non è nera, lei è rossa, quindi siete Lane Rossi Vicenza, bianca e rossa. Mamma mia, dobbiamo scoprire tutto, c'è un groove pazzesco questa estate, una grande voglia anche di ballare, di sudare, di tutto, voglia di dance con i Delight, Groove is in the Heart.

0: Oh, ecco qua, abbiamo ballato come dei diavoli scatenati. Diavoli scatenati che non siamo altri, ma d'altronde noi siamo la tribù dell'arcidiavolo. Prenda fiato. Signorina Rituccia, anche lei, signorina Mazzeo, la vedo bene sintonizzata questa sera sulle frequenze. Quindi immagino che lei già sa le novità, quindi è contentissima. La fine, insomma, della sua rubrica.
1: No, coincide. La mia rubrica raddoppia. Invece il suo programma termina.
0: Come termina? Non termina. La vedevo così contento, pensavo l'ha presa bene. Insomma, è vero.
1: No, ma quelli mi piacevano variopinti. Erano colorati.
0: Di light, erano variopinti, erano abbastanza psichedelici. Ma veramente un groove fortissimo che ci ha accompagnato, ci ha fatto ballare. Allora vi chiedo, visto che voi siete le diavolesse, dovreste insomma avere. Ma io non sento intanto il mio sottofondo, signorina Mazzeo. Lei mette solo il suo sottofondo, quella cosa orrenda della bottega dell'arte. Non sento il sottofondo. Comunque, vabbè, proprio appena accennato questa musica di Trovaioli, l'arcidiavolo, cose che trovo solo io. Vabbè, lasciamo perdere, dai, mi boicottate. Sappiamo tutti che c'è qualcosa.
1: Lei è un trovaiolo nel senso che trova.
0: No, un trovaiolo.
2: È un fungo, no, trovaiolo.
0: No, trovaioli era il compositore di questa sigla meravigliosa che noi sentiamo di sottofondo. Questa
1: guardi, è ora che la cambi.
0: Ecco, no, non la, come la cambio? Allora, voglio sapere una cosa da voi, diavolesse. Quando eravate ragazze, i ragazzi si proponevano chiaramente, tutte e due, insomma. Carine, forse esagerato, però come dire.
2: Scusi, non ho capito.
0: No,
2: cosa
0: vabbè,
2: dico. Signorina Mazzeo, mi è sembrato un velato insulto.
0: Diciamo, no, piacenti, no, vabbè.
2: Ma piacenti glielo dice qualcun altro.
0: Va bene, dai. Tutte e due, insomma, quando si proponevano, cosa facevano i ragazzi? Che si erano innamorati, si volevano fare una storia con voi, che domanda vi facevano? Cioè, noi avevamo delle domande codificate nella mia.
2: Domande?
0: Sì, tipo.
2: Scusa.
0: Tipo, scusa. Scusa. Scusa, le domande erano. Scusa, ti vuoi mettere con me? No, andavo diretti. Ah già, voi siete due o tre generazioni successive, non è vero? Scusi, signorina Daniela.
2: Guardi in che stato mi ha ridotto la signorina Mazzeo.
0: Ci dica il primo che le ha fatto la corte, come si è proposto? Quello di ti vuoi essere la mia ragazza?
1: No, è successo e basta.
0: È successo che?
1: Siamo dati un bacio.
0: Un bacio, sei da muti, senza.
1: Quale parola, quale domanda?
0: Cose chiare.
1: Lei faceva le domande.
0: Io sì.
2: Io facevo
0: l'interrogatorio, lo stesso che fanno anche i jet. Non so, mi avete fatto.
2: Cosa è successo? Qua
0: è saltato qualcosa perché ho detto Jet, are you gonna be my girl? Vuoi essere la mia ragazza?
2: Signorina Mazzeo, agevoli.
0: Agevoli, doveva partire subito, ma.

0: E qua è un caos di anarchia. Io ormai non, niente, non ho nessun potere in questa trasmissione, stanno per soppiantarmi completamente.
1: Diciamo le cose come stanno.
0: Diciamo.
1: Lei fa domande imbarazzanti.
0: Imbarazzanti, io ho chiesto.
1: Disagevoli,
0: ma io ho chiesto così, come vi facevano la dichiarazione? I jet, che non è che sono una roba dei miei anni, sono del 2002, questa canzone del 2003, sarà 2000. Sì, dei primi anni 2000.
1: Ma i jet qui riprendevano un discorso atavico.
0: Atavico, cioè lei vuol dire che io sono anziano?
1: No,
0: io facevo così, cioè scusa, ti posso parlare? Tutto
1: ti
0: così?
1: Posso parlare?
0: Sì, ti posso parlare, perché allora le ragazze non ti rivolgevano.
1: Ti voglio di che anno era questo? Più o meno
0: 67, ecco, sì. No, è molto dopo, ecco. E lei diceva, prego, che c'è?
1: Che c'è? Ecco, questo tono.
0: Sì, più o meno, sempre arrabbiate, non so perché. Che c'è?
1: Sostenute.
2: Ma era la timidezza.
0: Sì, la timidezza, sentila, era proprio che se uno è un'arpia, è un'arpia. Cioè, vuoi essere la mia ragazza? No. Come no? Cioè, così, no, e basta. Vabbè, ciao.
1: Non è interessante.
0: Pino Daniele invece aveva, a questo punto sapeva in che zona orientarsi cantando Chilone Buono Guaglione. Buono.

0: una chitarra incalzante, un pezzo stratosferico questo qua, molto difficile anche da eseguire.
1: Assolutamente d'accordo.
0: Ma difficile davvero, davvero, davvero, davvero, come
1: da
0: dico, davvero.
1: E
0: lui come si chiamava? Il chitarrista, no? Pinuccio, insomma, vabbè, altro pianeta. E Domenico Giandoriggio, una cosa di queste qua. Era veramente molto forte, un chitarrista classico prestato alla musica contemporanea. Ma io volevo sapere, questa volta lei, per la prima volta, cara mia Rituccia, in oggi è la puntata numero 340. Ah, 340esima puntata dell'Arcidiavolo. Per la prima volta ha azzeccato le previsioni del tempo, devo
1: come
0: dire.
1: Come per la prima
0: no,
1: volta?
0: No, per la prima
1: scusi.
0: Volta, tutte le altre puntate.
1: Non è vero,
0: sbagliato,
1: non è vero. Non
0: sbagliato
1: è vero.
0: Quasi sempre. Poi ieri stava pure quasi per piovere. Quindi,
1: ma cosa dice? No, c'erano bene, 50 gradi.
0: 50 gradi, però c'erano le nuvole, c'era una nuvola sopra la mia automobile. Poi io sono andato, ho messo l'ombrellone e la nuvola si è posizionata proprio sopra di me. E nella nuvola c'è scritto Rita.
1: Ma cosa?
0: Proprio perché per venirle contro, ora io voglio sapere urgentemente come sarà il tempo della settimana che ci attende, visto che oggi è lunedì.
1: Guardi, sì, ho avuto
0: una percezione.
1: un meeting con il mio ginocchio,
0: con
1: un briefing,
0: un briefing.
1: Anzi,
0: lei è
1: il
0: ginocchio,
1: parlare, lui
0: sì,
1: è il ginocchio, sì, ci siamo messi proprio a
0: curioso
1: parlare.
0: Di sapere che lingua parla il suo ginocchio, però
1: il ginocchiese
0: sì. Certo, no, il
1: ginocchio. Che domande, vabbè, che mi fa, vedi, stasera lei è proprio quello, sì, delle domande,
0: sì,
1: strane.
0: Scontate. Il sì. Ginocchio parla il ginocchio. E cosa ha detto il ginocchio?
1: Dica. 40 gradi all'ombra.
0: 40 gradi, vedo che è molto soddisfatta. Molto, molto. Quindi per lei è un cattivo giorno questo. Sono dei
1: sì,
0: cattivi
1: è un
0: giorni.
1: Cattivo giorno.
0: Ecco, per lei, signorina Mazzeo, no? A lei il caldo piace.
2: No, mi piace.
0: Ti
2: il
0: piace?
2: Caldo al mare.
0: E i REM le piacciono?
2: No.
0: Ma perché no? Perché no? La musica straniera no, ma a lei chi le piace? Chi dica uno che
2: solo
0: le...
2: quella che propongo io.
0: Ecco, quindi da stasera non ascolterà
1: perché
0: niente.
1: Se l'avesse proposto lei,
0: il REM,
1: certo,
0: è tipo
1: chiaro.
0: Bad Day.
1: Certo.
0: Bad Day, sì, una cattiva giornata proprio.

0: fantastici Ram, ve li ricordate? Eravate piccolini, dai.
1: Anni 90.
0: Dai, siete ventenni, quindi. Ventenni.
1: Guardiamo la nostra età, signorina.
0: Siete Marzello. 8 ventenni in due persone, quindi.
1: Sono confusa.
0: E certo, perché le operazioni matematiche non le vengono molto velocemente.
1: No.
0: È un infatti, po' disculco.
1: No, come no, matematica non sarà mai il mio
0: disculcolico, mestiere. Disculcolico, si dice una persona che ha dei problemi con i numeri. E io ne conosco.
1: Ma da piano con gli insulti.
0: Disculcoli, una cosa di queste qua. Per esempio, il nostro amico che a quest'ora ci starà sicuramente seguendo la casa, Turchino, è disculcolico, lo so, con certezza. È inutile che lei lo difende. Lei, Turchino, è stato in 18 anni di scuola, ancora fa la quarta elementare.
1: Ma che dice, non è vero.
0: Lo hanno bocciato sempre per colpa della matematica, perché proprio niente, non entra. Quando la matematica non è un'opinione, non è. Signorina Mazzeo, perché sta guardando le ricette della pasta e broccoli?
1: Stasera me le deve cucinare.
0: Ma Dio mio, tutte e no, due.
2: La pasta e broccoli è un po' pesante.
0: Attualmente ci dite cosa state mangiando di buono con questo caldo? Volete
1: stasera
0: dare...
1: mi preparerà il couscous.
0: Il couscous. Lei invece con questo caldo che fa, la cioccolata calda?
2: No, io pollo ripiano.
0: Lei pollo ripiano. Daniela non guarda temperature, la signorina Mazzeo, lei tritura il caldo e le pietanze, quindi
1: ma fa bene. che sarà mai
0: noi italiani popolo,
1: poi ha promesso di darmene una bella porzione, perciò
0: così, di pollo ripieno,
1: certo.
0: E i broccoli no, i broccoli fucati,
1: lo sai che sono ricchi di ferro, no, fanno bene
0: anche gli spinaci, infatti c'è il braccio di ferro che si mangiava gli spinaci,
1: ma non è vero,
0: un trucco tremendo per noi bambini, noi ci facevamo vedere il cartone e poi queste cose verdi accanto alla cotoletta, mangia gli spinaci che diventi come braccio di ferro, e io mi mangiavo gli spinaci, ma comunque in ogni caso il mio vicino di casa, che era il doppio di me, me le suonava sempre, cioè,
1: non... chissà che cosa mangiava lui.
0: Lui niente, era grosso e basta, quindi era più grosso di me, ma in Italia non sempre gli autori originali sono migliori di quelli che poi coverizzano le canzoni. Ora non è questo il caso, perché l'autore originale, insomma, soprattutto per noi calabresi, è quasi una divinità nell'Olimpo dei cantautori, dei cantanti di ogni tempo, soprattutto per noi, per quelli della mia generazione poi in modo particolare. Ma la cosa bella è che lui, Rino Gaetano, sto parlando di lui, è molto molto valorizzato anche dai ragazzi che sentono le sue canzoni, ballano, cantano, certo tante volte magari ma neanche le capiscono, no? Ballano e cantano Il cielo è sempre più blu, che è una canzone impegnatissima, una canzone abbastanza sotto certi punti di vista molto critica nei confronti di una società così strutturata, viene cantata a mo' di scampagnata con l'autista, ma quanto guida bene l'autista, il cielo è sempre più blu. Quella è una canzone, insomma, Aida è un altro esempio di canzone formidabile, una canzone che descrive la nostra patria, povera direi in certi casi, ma amata sicuramente sempre, Aida, e qua la sentiamo in una versione che ha venduto 37.000 copie, mica bagatelle, ed è fatta dalla più grande band rock band, Regina, anzi probabilmente non è l'unica, perché ce ne sono state altre importanti anche in precedenza, però dagli anni 70 in poi gli unici veramente rocker di livello nazionale che abbiamo avuto sono stati loro, sono stati i Mandrax di Edoardo Pedà, e questa è Aida nella loro interpretazione.
3: Tributo a un grande nostro compaesano Rino Gaetano, 37.000 copie vendute, distribuite dalla EMI per la Big Square Edizioni, l'Aida del grande Rino Gaetano.

0: E se c'è una cosa da dire è che quella... sapete cos'è l'aura? L'apostrofa aura, non l'auro tutto attaccato tipo acqua e l'auro. No, l'aura. L'aura, ciascuno di noi ha un'aura, secondo alcune teorie, sia alchemiche, ma anche teologiche, anche spirituali. C'è l'aura.
1: C'è bisogno di andare
0: delle
1: così
0: persone,
1: nel profondo.
0: Sì, però c'era un grande pensatore che io amo molto, l'ho amato sempre da quando l'ho conosciuto. Si chiama Walter Benjamin, non Benjamin, perché lui è ebreo, quindi Benjamin era. Si è suicidato durante la Seconda Guerra Mondiale per farsi catturare vivo dalle SS, si è suicidato con la morfina, questo geniale pensatore che in origine era la scuola di Norimberga, quella di Adorno, e lui parlava molto della musica. No, non si spaventi signorina Rita, quella musica era la mia sedia che si era allontanata da solo prima per un fenomeno di poltergeist, no? E poi l'ho avvicinata io col piede, visto che siamo in tema. Allora c'è quest'aura, Walter Benjamin diceva che l'aura si vede nelle opere d'arte, negli artisti che la eseguono in diretta, rigorosamente, no? Quindi
1: sì,
0: loro...
1: Ma lasci stare quella sedia, per cortesia.
0: Sì, continua a essere terrorizzata. Ecco, a Reggio ci sono alcuni che hanno quest'aura attorno quando suono, e sicuramente lo devo dire, non solo perché siamo amici, ma perché tutte le volte ci esaltiamo ai suoi concerti, alle sue performance. Una persona che ha l'aura è sicuramente Edoardo Pedà, senza tema di smentita. Poi se andiamo invece nei grandi, sapete quando si vede, quando fanno le jam session tutti assieme, là si vede che hanno una specie di godimento nel suonare, no? Che, ma anche i grandi, quelli più sgamati, più affermati, da Keith Richards ai vecchi, quelli proprio vecchissimi, non so, Little Richards, che a un certo punto vanno in una specie di trance agonistico di suono. E allora le canzoni che magari originali durano 3 minuti e mezzo, 4 minuti e mezzo, quando avviene questo miracolo, durano 12 minuti, 14 minuti. Sono fenomeni che arrivano quanto il musicista è attaccato alla musica, e sono fenomeni che oggi, ahimè, si vedono sempre più raramente. Avete sentito il tono di rimprovero?
1: Si è percepito. Entra nella polemica.
0: Ma ha sentito il tono di rimprovero? Ha sentito, sono entrato bene nella polemica.
1: Abbastanza.
0: A piedi uniti, come dire. A proposito, ha segnato Messi.
1: Volevo dire che ultimo, non so se lei conosce.
0: No, in questa trasmissione.
1: Farà un concerto con 250.000 persone. Come la vede?
0: Non la vedo. Non commento, ho rispetto per le persone che ascoltano. Ultimo, non dico niente, non voglio parlare, mi voglio rifugiare disperatamente nella musica, sempre musica abbastanza datata. Questa trasmissione è vietata ai minori 78 anni, con eccezione delle mie diavolesse, e quindi loro sono Faith No More, con un grandissimo classico, uno di quei lentazzi dei Bee Gees, I Started a Joke.

0: Calabro. Quindi mi guadagno la rubrica, anzi il raddoppio.
1: Il raddoppio, ecco, tutto, mamma mia, come bisogna fare. E a proposito di rubriche, ecco,
2: irresistibilmente Rita.
3: Piano piano,
1: ecco,
4: è andata. Ho anticipato sul programma, cioè, ho anticipato sulla playlist, ma
1: andata,
4: sì, va bene, che
1: proprio.
4: Meraviglia.
1: È andata proprio, come è anticipato?
4: Ho anticipato.
1: Non so perché è anticipato, ce n'è una prima.
4: Ce n'era una prima, ma sì, meglio
1: è vero,
4: io.
1: Ce n'era una prima.
0: niente, volevamo per forza la rubrica.
1: E niente, quindi abbiamo tagliato una canzone, mi ha tagliato una canzone.
4: Non sono stata
0: no,
4: io.
1: Signorina Mazzeo, il Spin Doctor mi ha tagliato, no, invece no, andiamo a Rita. Cioè, a questo punto lasciamo questa, si può fare questo lavoraccio?
4: Che ci vuole?
0: Siamo già lì.
1: Ma scusi, signorina Rita,
4: sì, dica.
1: Possiamo cambiare questa sigla, per favore?
4: Assolutamente no.
1: Come no?
4: È perfetta
1: ma
4: per me.
1: Perché è certo, irresistibile.
4: Come
1: mia.
4: Me, scusi.
1: E allora, come lei? Va bene, dai, il caldo si vede.
4: No, qui si
1: no,
4: sta
1: dico.
4: Benissimo, abbiamo l'aria condizionata, abbiamo una canzone irresistibile, possiamo andare.
1: 160 anni, quanto era? 180 anni in due, vabbè, no, dai, non diciamo l'età, ma
4: diciamo l'età,
1: allora,
4: anche perché qualcuno potrebbe impressionarsi.
1: Di che si tratta? Domani metterò questo video, annuncio a tutti i nostri ascoltatori il video mentre ballavamo.
4: No, lei non ha chiesto il permesso.
1: No,
4: guardi,
1: non importa, mentre ballavamo il Delight, bellissimo, che vi siete scatenate, domani andrà su tutti i social dell'universo. Non scherzo, non ne ho io social, quindi non saprei dove. Allora, di chi si tratta questa sera?
4: Parliamo di Strawberry Fields Forever, dei Beatles.
1: Parliamo di
4: psichedelia,
1: sempre più in alto, sempre più in alto, come la grappa, si ricorda. No, lasciamo,
4: non possiamo dire
1: no,
4: il titolo,
1: il perde.
4: Nome della grappa, ecco. Perché poteva dirlo solamente
1: no, perché,
4: lui,
1: perché
4: Mike,
1: è pubblicità occulta, noi non vorremmo.
4: Credo che ci sia più.
1: No, c'è, penso cioè, di sì, una grappa,
4: non lo so,
1: un nome
4: in ogni caso non potremmo.
1: Non muore mai.
4: Fu scritta da John Lennon in realtà nel 1966, poi fu firmata come sempre dal
1: duo
4: Lennon-McCartney, e pubblicata però nel 67, fece parte del Magical Mystery Tour.
1: Sì, perché uscì quello che è considerato il più bel 45 della storia in assoluto.
4: È vero.
1: Perché non fu compresa in Sgt. Pepper.
4: Doveva essere compresa in Sgt. Pepper, se invece poi fu mandata direttamente su Magical Mystery Tour.
1: Sì,
4: lo vedremo perché.
1: Sì, e uscì come 45 con Penny Lane, ma pensa tu che 45, mamma mia che tempi. Andiamo avanti.
4: Ce l'ha.
1: Signorina, no, il 45 è valutato, sai? È valutato veramente fior di soldoni. Allora, questi Beatles in quel periodo un poco si distraevano.
4: Era un periodo
1: molto
4: psichedelico. Vabbè, John stesso lo aveva ammesso, facevano tutti quanti uso di acido lisergico.
1: Sì,
4: l'acido lisergico serviva semplicemente a farli aprire.
1: La testa in due. Comunque a partorire anche questi capolavori, quindi entrambe le cose. Vada.
4: È psichedelia pura.
1: Sì.
4: Non perché parla di droghe in sé, ma perché
1: no.
4: Per come suona. John voleva ricreare il ricordo di quando giocava nell'orfanotrofio a Liverpool vicino casa, che si chiamava proprio Strawberry Field.
1: Campo di fragole.
4: E come ci riuscì? Ci riuscì insieme a George Martin. E lo hanno fatto con trucchi da laboratorio mai usati prima. Signori, vi stupiremo con effetti speciali.
1: Fantastico. E George Martin che li assecondava neanche non veramente immaginando che loro fossero fatti come dei cavalli pazzi.
4: Lei dice che non lo sapeva.
1: No, non lo sapeva, perché ho letto proprio la sua biografia relativa a quel periodo, che si intitola Sgt. Pepper, fatto io, una cosa così, un titolo così, che se volete poi addirittura vi presterò pure, un libricino che racconta la genesi di ogni singola canzone. E George Martin lo seppe solo dopo che loro si presentavano là allucinati appunto come cavalli, no? E li assecondava in tutto. Quindi i pazzi, come dire,
4: allora?
1: Giusto, signorina Mazzeo?
0: Giustissimo.
1: O boi selvaggio. Dutch corda longa.
4: Dopo mi spiega che cosa vuol dire. Niente, intanto le spiego come riuscirono, sì, ad ottenere tutti quegli effetti strani. Innanzitutto con il mellotron,

0: ecco, usato in maniera particolare, però, perché sembrava un flauto all'inizio, un flauto invece che un tastierone che riproduceva.
1: Vorrei sapere perché si allontana dal microfono.
0: Perché il microfono mi sta facendo effetti strani, come il Mellotron, quindi lei non si preoccupi.
1: Sì, sì, va bene, allora le ho all'altro.
0: Il montaggio è impossibile. Sì. A John piacevano due versioni, una in la e l'altra in si bemolle. E allora che cosa fecero?
1: George
0: Martin le tagliò, unì l'inizio di una e la fine dell'altra. Ma
1: veramente un genio.
0: Al minuto uno si sente questo stacco che praticamente dà l'idea dell'impossibile, di quest'aria rarefatta, mistica, eccetera, eccetera. E poi terza cosa, gli effetti al contrario, le incisioni dei piatti, l'effetto finale, si sentì fuori dal tempo, così sospeso, proprio come John da bambino, quando giocava appunto
1: nel campo delle fragole.
0: E poi c'è una, a parte questo, c'è una piccola
1: una chicca
0: che volevo dire. Proprio in questa canzone la gente cominciò a pensare che Paul McCartney fosse morto, perché c'è una strofa che che dice I buried Paul, cioè ho seppellito Paul. E qualcuno dice che sentendolo al contrario si capisce ancora meglio, no?
1: Sì, così, va ragazzi. Bene, fantastica.
0: Dal 66 che Paul è morto e
1: sì,
0: noi non
1: secondo alcuni sì, anche se
0: naturalmente. Ascoltiamola.
1: Ma è Strawberry Fields Forever.

0: E ci siamo proiettati in quella magica estate del 1967, l'estate dei fiori, l'estate dell'amore, l'estate della sperimentazione. Brava, brava Rituccia, brava, bene, bis. Diciamo questa qua è veramente una delle canzoni irresistibili della storia contemporanea. C'ho la serie che si muove sola, ragazzi.
1: Vado via,
0: c'è qualcuno che col microfono tossisce sul microfono, meravigliosa comunque la mia musica di sottofondo che è di Trovaioli, che non è un trovaiolo, signorina Mazzeo, come ha detto lei prima, ma è Armando Trovaioli, grande maestro italiano di musica soprattutto da film, ma non solo, che appunto ha fatto la musica dell'Arcidiavolo, un film che vi consiglio, lo trovate su Prime.
1: Ma io l'ho visto.
0: È molto divertente, con Vittorio Gassman, lui è l'Arcidiavolo, appunto questo diavolaccio che arriva sulla terra con il compito di sedurre una Caterina Medici, se non sbaglio era una Medici, e invece ne resta sedotto e abbandona l'inferno in nome dell'amore. Questa è la storia ispirata da una novella di Niccolò Machiavelli con una C sola, perché noi siamo l'Arcidiavolo ma siamo super, perché niente avviene per caso, come per caso non avvengono adesso gli Spin Doctors con questa Two Price.

0: Sì, dai, 19 secondi, perché lei comincia a scandire il tempo da quando mancano 40 secondi, no? Io sono fuori, mi bevo la mia tisanina fredda, in questo caso il mio, in questo caso abbastanza fredda, sciroppo di fragole e menta, guarda tu che abbinate che mi spalmo.
1: Una puntata lunga,
0: ma perché lunga? Perché che è così, cominciano i lamenti, cominciano
1: lunga
0: i lamenti.
1: Musica, ah, ho capito, lunga,
0: ho capito perché. Sì, ho capito. Perché? Dica parole sue, dica.
1: Infatti è il momento della mia rubrica.
0: No, non è il momento, stiamo mettendo musica di lusso, veramente, di light. Jet, Ram, i Mandrax, Faith No More, Spin Doctors, ora insomma, che facciamo? I Beatles, ma cosa vuoi?
2: Siamo come? Usciti finalmente dalla comfort zone del 94.
0: Siamo andati anche oggi.
1: Vuol dire che dal prossimo lunedì soltanto musica italiana?
0: Soltanto musica italiana?
1: Da lunedì,
0: ma l'ha programmato lei? L'ha programmato lei?
1: Sarà la nuova veste,
0: l'arcidiavolo bianco, rosso e verde, lo chiameremo, italianissimo, come i salami fiorucci. Vi ricordate i salami fiorucci? Che
2: non si può dire,
0: ma non ci sono più, sono cose che sono state. Se io dico che non so la marca di una televisione, Telefunken.
2: Ma chi gliel'ha detto che non c'è più? Non è vero.
0: Ma la Telefunken,
2: c'è.
0: Non so che c'è.
2: C'è
0: Indesit,
2: anche questa non c'è, c'è. Non c'è, ma certo che c'è.
0: Che so, il Dash.
2: Ma certo che c'è il Dash. So.
0: E io non posso dirlo perché c'è, esiste. Certo. E invece se dico una cosa che non c'è più, sì, posso dirla.
2: Sì.
0: Brillantina Linetti.
2: Questa la
0: può dire. Oh, brillantina, quindi non è pubblicità.
2: Tra le altre cose forse ce l'abbiamo anche qui.
0: La brillantina Linetti. Guardi, macchina cerco. Da scrivere Olivetti punto lettera 24.
2: Ecco, questa la può dire.
0: Non c'è più neanche, non c'è più. Amplificatore Marantz. No, c'è. Cioè, l'ho comprato poi.
2: Senta, ma dobbiamo per forza farci fare una multa.
0: Sì, no, tanto poi paga la signorina Mazzeo. E poi lei è indigente, signorina Mazzeo. Io non capisco i motivi del suo malessere. Cioè, dovrebbe essere contenta, le risparmiamo questa fatica settimanale di trovare la canzone.
1: Guardi, meno male che ora presento subito.
0: No, perché ora c'è un grande, uno che lei ha accusato di aver copiato. Qualche settimana fa abbiamo fatto uno speciale proprio dedicato a Bob Dylan.
2: Grande anche vecchio, scusa.
0: Vabbè, vecchio, ma questa
2: persona.
0: Ma ha una certa età, ma insomma, ma siete veramente due
2: diversamente,
0: piani.
2: Diversamente giovane.
0: Lui è sempre giovane, come il titolo di una sua vecchia canzone, Forever Young. E sentite poi il groove. Torniamo a questa fissa del groove estivo di Bob Dylan. Everything is broken. Wow, prova col groove, prova, senti.

0: E cioè, dopo un brano così si potrebbe anche chiudere benissimo la puntata, perché veramente abbiamo fatto il pieno di ritmo, il pieno di musica, il pieno di allegria, il pieno di estate, quindi non manca più niente. Salutiamo l'amica che è alla sagra della maionese fatta in casa, mi scrive la presidente, quindi lei non è neanche...
1: Chieda se le uova sono cotte.
0: Ecco, è vero, le uova cotte nella certo. maionese si fanno.
1: Sa che le uova potrebbero essere pericolose.
0: E quindi che si fa? Si cuociono?
1: Certo.
0: Quindi si fanno sode e poi si mettono la maionese. Ah sì, questo è il nuovo procedimento.
1: Chiedo,
0: va bene, ora chiedo. Ma, non,
2: cioè,
0: non
2: ma la mia presidente è arrivata nel momento giusto.
0: Nel momento non giusto, perché la trasmissione finisce qui, noi...
3: La canzone di Luis Corso.

0: raccomando.
1: Signorina Mazzè, prenda quel pirulino, come lo chiama lei, e lo riporti a un volume, diciamo, decente, gentilmente sempre. Che questa canzone è terribile, ci fa perdere l'80%, sa? I nostri ascoltatori
0: tutti
1: sono,
0: la cantano in coro, quasi tranne lei perché non la conosce.
1: Sono quasi tutti rocker, capisce che se in questo momento qualcuno entra, come dire, immediatamente dice: ma dove sono capitato qua con la bottega dell'arte? La vuole cambiare.
0: Vuole
1: questa.
0: Che descrivo quando lei balla esattamente che tipo di movimento fa?
1: Che tipo di movimento farei?
2: Oggi ne ha aggiunto un altro.
1: Cioè, se, no, io voglio sentire, sì.
0: Quello della pompa delle biciclette.
1: La pompa delle biciclette. Cioè
2: oggi
1: io
2: ho aggiunto quello della sega circolare.
1: Anche la sega circolare. Cioè io quindi mentre ballo sarei un operaio che con tutto il rispetto.
0: Non lo so perché mima fa,
1: sì,
0: questo.
1: Mimo, certo, se uno balla che cosa deve fare? Muove le mani e i piedi. Lei balla da fermo, cara la mia Mazzè.
0: No, guardi, io mi muovo.
1: Lei e la signorina Rita, vi ho visto ballare poco fa e sembravate le marionette di Mangiafuoco. Quelle, tu, Orlando, vieni a Roncisvalle.
2: Io sarei Orlando.
1: E lei Angelica, sì, Orlando e Angelica. Non tergiversiamo perché questo sottofondo musicale è orribile, oltre a farci perdere milioni di spettatori. Allora,
0: questa sera, la visto canzone, che c'è stato così tanto rumore,
1: l'inesperta, ricordiamo, è una canzone che ci propone la Mazzeo settimanalmente, una canzone che in genere non sa nessuno, solo lei sa anche dove le,
0: un poco perché non si sente la
1: dove
0: mia,
1: le
0: si
1: trova
3: l'inesperta.
1: Ah, di nuovo l'ha rimessa proprio para la canzone l'inesperta con la voce di Filippo, il nostro amato, che non sa quello che gli capita, va bene. Allora lei propone questa canzone nuova e noi
0: propongo un'amica,
1: sì,
0: perché ci siamo
1: intanto non
0: stamattina.
1: È vero che siete una sua amica, perché questa qua avrà minimo 95 anni,
0: è un po' datata, è del 1928.
1: Beh, no, è così, vabbè, può darsi in qualità di strega,
2: potrebbe non essere più tra noi,
1: potrebbe,
0: no,
1: potrebbe.
0: C'è la mia amica, c'è.
2: Come c'è?
0: Stamattina ci siamo sentite,
1: si è sentita, sì, perché fa le
0: come
1: sedute,
0: sapevo che lei avrebbe proposto una musica spiriti rumorosa, sono andata su una musica leggera.
1: Leggera.
2: Scusi, signorina Mazzeo,
1: sì.
2: Però ha 98 anni.
0: Ma c'è, le dico che c'è.
1: Ah, quindi sa, se dice che c'è, ci
0: non
1: possiamo.
0: Non è indicata la data del suo decesso.
1: Non è indicata, quindi è vero, avrà 120 anni almeno. Scusi,
0: no, no, però la mia amica, diciamo che si ritira nel, sì, 1956.
1: 56, quindi quando nel 56 già prendeva la pensione dell'INPS. Questa, ecco, va bene.
0: Però a soli 4 anni si trasferisce,
1: ecco,
0: a
1: Torino,
0: soli, vede, inizia prestissimo,
1: prestissimo,
0: dove si appassiona alla musica e al canto.
1: Stiamo parlando
0: e
1: che ancora
0: pianoforte.
1: C'era il risorgimento in atto. Questa,
0: l'ho anche mimato.
1: 4 anni, sì, ho visto, però gli spettatori da casa non vedono la sua abilità.
0: Ma lei
1: d'Italia,
0: invece di spiegare la mia rubrica, dovrebbe spiegare anche i miei gesti.
1: Sì, i suoi gesti. Allora, ora ha mimato il gesto di suonare un pianoforte.
0: Dopo alcune esperienze come cantante con lo orchestra del maestro Canessa.
1: Canessa,
0: si,
1: sì, che è il nonno di Caressa, ha perso,
0: no,
1: quello
0: del maestro.
1: Maestro,
0: va bene, Canessa.
1: Va bene, andiamo avanti.
0: Insieme alla madre si presenta dal maestro Carlo Prato,
1: sì?
0: Che dopo averla ascoltata la ingaggia come cantante della radio.
1: Della radio proprio.
0: Pensi un po' che nel 1947 ottiene, sì, un grande successo, sì, con Non vi innamorate.
1: Non vi innamorate.
0: Ottenendo il soprannome di Donna Swing.
1: Donna Swing, ma sì, allora sì, come si chiama? Non ha detto il nome, scusi.
0: Ma come? Ho dato per scontato che la conosceva.
1: No, non l'ha detto.
0: Mara Mauri.
1: Mara Mauri.
0: La conosce?
1: Parente del nostro.
0: In realtà lei si
1: di Marco Mauri.
0: In realtà lei all'anagrafe si chiama Mara Fiorioli.
1: Fiorioli, quindi detta Mauri.
0: Però
1: Mara,
0: la canzone che vi farò ascoltare.
1: Un attimo, volevo sapere se ha a che fare con il caffè.
0: No, no, guardi, no, chiedevo, per cortesia, chiedevo, è una cantante.
1: Ah, no, chiedevo, vabbè, uno chiede. No,
0: poi, come vi dicevo prima, nel 1956, sì, conosce il suo futuro marito, albergatore, sì, e decide quindi.
1: Albergatore di cognome? Faceva.
2: No, di mestiere, guarda.
1: Di mestiere. Oh. Il signor Hilton
0: decide di ritirarsi per
1: il signor Sheraton, non so, per dedicarsi alla pulizia delle camere, quindi ora,
0: per dedicarsi alla famiglia,
1: cioè appunto in famiglia.
0: Ma ha già avuto un grande successo. Lei.
1: Hanno questo alberghetto a Ischia, sei stanze.
2: Credo proprio a Torino.
1: Beh, vabbè.
0: Comunque la canzone che vi farò ascoltare,
1: non è necessario, signorina Mazzeo.
0: No, l'ascolteremo tutta.
1: No, non tutta, pochi secondi.
0: Abbiamo ascoltato solo rumori.
1: No, come solo rumori? I più grandi abbiamo. Vabbè, dai. Andiamo.
0: Si intitola Nostalgia di te.
1: Mamma mia, è una perla, via. Nostalgia.

0: Sì, meravigliosa.
1: Lei saprebbe cantare con questa voce?
0: No, io certo che no, ma io come potrei?
2: È adorabile.
0: Signorina Rita, signorina Rita, lei fa venire la tosse al microfono perché lo tocca proprio nella carotide, vero? Quindi quando lei tocca il microfono nella carotide, il microfono chiaramente tossisce. A lei l'hanno mai toccata nella carotide?
2: No.
0: Comunque complimenti signorina Mazzeo, questa volta si è superata. Ho visto qua i dati riscontrati dallo streaming, avevamo un pubblico che si aggirava intorno ai 2007 a inizio della sua rubrica, siamo arrivati a 13.
1: Sto
0: scherzando.
1: Meglio pochi non siamo.
2: Cantava con l'impostazione tipica di quegli anni, 1990.
0: Esatto. Io mi ricordo l'impostazione tipica di una canzone di questo periodo, di quando si diceva ehi go, che rispondevi tu? Ehi go, vedi come siete proprio bambine. Se io ti dico ehi go, tu che rispondi? Niente, Rita, non tace, signoria Mazzeo. Se io le dico ehi go, tu che rispondi?
1: Nulla.
0: Nulla, eh. Ehi go, let's go, lo dicevano i Ramon. E questa è Blitzkrieg.
2: Oh mio Dio.

0: E noi con i Ramones siamo arrivati proprio alla fine finissima di questa trasmissione. Ma perché me l'ha levata? Io la volevo di sottofondo, è un inno generazionale, vero? Sapete che a New York l'hanno dedicato a ciascuno dei Ramones, che poi fingevano di essere fratelli, in realtà non lo erano proprio per niente, una via. Quindi ci sono delle vie, ci pensi che New York, cioè tutti criticano, però New York dedica una via a ciascuno di questa band di sgangherati pazzoidi che hanno messo in subbuglio la musica di tutto il mondo dell'epoca, insieme ai Clash, ai Sex Pistols e altri pazzoidi come loro. Viva la musica, via la musica sempre, viva anche l'arcidiavolo del lunedì sera, che ben anche se tormentato le sue diavolesse che gliene fanno di onne, perché io non posso dire quello che combinano qui: scherzi, polverine urticanti, bombette puzzolenti, fanno proprio scherzacci, cose, però io resisto e porto avanti la sacra causa della musica contro tutto. E te, non è vero, sto scherzando, sono due adorabili fringuelline,
1: due angioletti
0: si fa per dire. Grazie Rituccia, ci vediamo lunedì prossimo. O si scioglierà come una caramella a menta al sole. Ha mai visto?
1: Metterò ragazzi? In freezer.
0: Si metterà in freezer, si conserva. Lei domattina, sempre puntuale. Certo. A che ora?
1: Alle
0: ore 10, sempre, però lei arriva alle 10:05, va bene.
1: Ma non è vero! alle ore 10 puntuali.
0: Signorina Mazzeo, grazie. Io non so dove trova queste cazzoni, signorina Mazzeo.
2: Guardi, lei me lo deve dire. Io ho una conoscenza vasta.
0: Vasta, cioè lei veramente comincia da ora per la puntata di lunedì prossimo a cercare, certo, fare ricerche, poi seleziona.
2: Conosco.
0: No, se conosce, quindi seleziona anche le canzoni.
2: Certo, una più ne bella. Ne ho tantissime.
0: Mi ricordo quella signorina, non sarai più la mia bambina, con lei che piangeva.
2: Ragazzina,
0: santo cielo, quella
1: settimana,
0: ma sai che ha provocato dei traumi.
2: Ma perché lei non ha mai detto,
0: la radio ha subito
2: che ha un nodo invece che negli occhi,
0: ha il nodo agli occhi. Sì, ecco, va bene. Siamo arrivati alla fine, grazie Rita, grazie Daniela, grazie agli amici in ascolto.
2: Grazie, arcidiavolo.
0: Noi ci sentiamo naturalmente lunedì prossimo, continueremo, andremo avanti per tutta l'estate, fin quando sarà possibile, con questo,
1: la radio ci sopporterà,
0: fin quando la radio e la temperatura sarà con noi, cioè sempre più caldo, come io mi auguro contro tutto e tutti. E io l'arcidiavolo vi saluto, e lo faccio naturalmente a modo mio, e cioè con i Rolling Stones.
1: Buonanotte.
0: Ciao.

Radio Touring 104.

0: 104.
1: Su Ring 104.
0: A tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera. Trasmettiamo
2: Jazz Train. Jazz Train.

Bentrovati sul suono jazz di Just Train con Francesco Sciarretta, come sempre settimanalmente in radio con voi. Un'ora come al solito insieme, iniziamo questo percorso musicale con un trio fantastico, sono giovanissimi, si chiamano Hilo Jack, li ascoltiamo con Tryna Be Cool, Hilo Jack.

E questa era Tryna Be Cool con Hilo Jack Trio, di cui fa parte un pianista giovanissimo e parecchio talentuoso, Clyde Lawrence, dall'area newyorkese, con il quale abbiamo cominciato il percorso musicale quest'oggi in radio. Secondo ascolto con un altro trio di appassionati del funk, si chiamano Chris Gray and the Blues Band con Stick It Up.

0: per Santa Unciana.
1: Dalla Danimarca, un trio di ottimi musicisti che condividono il soul, il funk e l'easy jazz con strumenti acustici. L'ascolto era Stick It Up per Chris Gray and the Blues Band. Torniamo nell'area di New York con una interprete, pianista e cantante davvero notevole. Lei si chiama Jackie Evans. La proposta è questa, Lee View, Jackie Evans.

Lei si chiama Clara Lassan, artista britannica, produttrice. Questa era una ipnotica feel good tratto da un album del 2024 come Good Morning, Buon Rimpianto. Siete sul Jazz di Jazz Train, ancora un buon ascolto, un buon divertimento con Francesco Sciarretta, settimanalmente come sempre in radio. Vi ricordo a metà strada, come al solito, l'appuntamento con l'artista jazz della settimana.

0: Wichita Lineman è un brano che appartiene alla storia della musica, 1968, scritto dal compositore paroliere Jimmy Webb per un artista che poi l'ha portata al grande successo commerciale come Glen Campbell. Questa era una versione della giovanissima cantante inglese Honan Ford, Wichita Lineman. Un altro giovane talento semi sconosciuto e più si chiama Aaron, ripercorre un po' lo stile musicale cantautorale di grandi musicisti come ad esempio Billy Joel, per citarne uno. E allora eccolo qui, Aaron, con questa Table for Two dallo stile swing jazz piuttosto evidente ed elegante. Aaron.
1: A table for two, just in case.

In radio un giovane artista molto promettente, riprende un po' lo stile classico di un certo songwriting. L'ascolto per lui era Table for Two per Aaron. Un po' di musica italiana con

0: Il suono anni 60 di Scott Walker, cantante americano che ha avuto poi un successo di pubblico enorme in Inghilterra. Questo è un brano tratto da un disco come Scott del 1968 in vinile. All'epoca l'estratto era Jackie per Scott Walker, scomparso all'età di 76 anni a Londra il 22 marzo del 2019. E a questo punto, come sempre, l'appuntamento solito con l'artista jazz della settimana. Questa settimana il nostro suono è su un cantautore ironico, colto, si chiama Carlo Ciampi. E ascoltiamo un estratto dal suo ultimo lavoro, Out Out, Amore o Guerra, Carlo Ciampi.
1: Just Train, il jazz e oltre, alla radio. L'artista jazz della settimana.

impegno sociale, la resistenza, la memoria, la complessità dei rapporti umani. Questo il senso dell'ultimo album di Carlo Ciampi, cantautore fiorentino, presenta in radio questo suo Out Out Amore o Guerra, realizzato per un'attivissima etichetta italiana come Radici Music, dove è possibile anche acquistarlo. Carlo Ciampi, Amore o Guerra. Il brano estratto per presentarlo come artista jazz della settimana era O Devo Concludere Che, per Carlo Ciampi, artista jazz della settimana su Jazz Train. E così con Carlo Ciampi abbiamo passato la mezz'ora su Jazz Train, ancora 30 minuti con me in radio. Ancora un saluto e un buon ascolto da parte di Francesco Sciarretta. E il nostro percorso adesso considera una realtà tedesca di Colonia, si chiamano Schalsic Brass Band. L'ascolto è Colonia.

Un bel collettivo questo dei tedeschi Schalzig Brass Band, l'ascolto alla radio era Colonial Mentality. E il nostro percorso adesso cambia ancora direzione, come spesso accade in questa trasmissione, e vi propongo all'ascolto una grandissima voce jazz come quella di Shana Steele e un brano dal titolo Paper Bag, Shana Steele.

Lei è una giovane cantante di jazz, ottima chitarrista, peraltro si chiama Erika Petty. Questo è un estratto da un lavoro nel 2023 come Sophisticated. L'ascolto, His Eyes, Her Eyes, per questa elegante interprete jazz, Erika Petty.

la musica degli anni 40 con un'orchestra famosissima, quella di Glenn Miller, in questa Egel Engelico, brano scritto dal songwriter Arthur Schwarz, fra l'altro anche produttore cinematografico, con Leo Robin paroliere e la presenza del sassofonista e vocalist Tex Beneke, con i Crew Chiefs, quartetto vocale che accompagna l'orchestra appunto di Glenn Miller, A Girl in Gallico. Ancora una decina di minuti insieme con Just Train, un buon ascolto, ben sintonizzati sul nostro suono da parte di Francesco Sciarretta. Proseguiamo con un artista italiano, lui suona un jazz contaminatissimo fra musica etnica, world e sperimentazione, un bravissimo chitarrista, lo ascoltiamo con questa sua Peruvian Dance, Daniele Bragaglia.

E questa era Peruvian Dance con Daniele Bragaglia, chitarrista e autore di questo brano, inserito in un album di qualche anno fa, 2022, come Deep Resonances. E così con Daniele Bragaglia siamo giunti al traguardo su Just Train, ancora in tempo però per proporre all'ascolto una signora della musica italiana, si chiama Mina. L'ascolto è con questa, Nel cielo dei bars, brano composto per le parole da Leo Chiosso con la musica di Fred Buscaglione, e siamo sul finire degli anni 50. Con Mina e Nel cielo dei bars ci salutiamo, vi aspetto come sempre la settimana prossima con Just Train in radio.